0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: No. Ti pacchi de figa.
2: Ma allora.
3: Si è censurato da solo prima, mi sa.
2: Non si era sentito bene, ecco. La prima parte, la seconda, la seconda si è sentita molto bene. Ma allora, un attimo, Christian, quanti anni hai tu, caro maestro?
1: 53 anni.
2: Frequenti yoga da quanto tempo?
1: Da un annetto più o meno.
3: Poco.
2: Un annetto. E come ci sei arrivato adesso, dottor Christian, a frequentare yoga?
1: Dai video porno.
3: Come dai video porno?
2: Ma come video porno? Ma che cosa?
3: Perché c'è la categoria yoga.
1: C'è la categoria yoga, sì.
2: Ma davvero?
1: Che vedono queste con un biliardo di posizioni strane, dico, fammi andare a vedere.
3: Ah, cioè, tu lo fai per una sorta di tutorial, quindi, Christian.
1: Sì, e poi... E poi va a acchiappare qualcuno quando ci casca.
3: Ah, ma ci sono cascate finora?
1: Beh, diciamo di sì, poco, dai, no. Poco.
2: Ha messo un po' di pastura, l'ha buttata un po' di pastura, pesca d'alto mare.
1: Quando pasturi qualche pesce a bocca.
3: Certo, esatto. La pesca strascico fa Christian.
2: Il famoso. Senti, il famoso proprio bombardamento a grappolo. Lui bombarda a grappolo, dice qualcosa, esatto. Qualcosa chiappi.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ciao Camilla.
2: Interessata alla giraffa, quella grandezza naturale del signore di prima, ne ho comprata una di 1,50 m, ma è troppo piccola.
3: Ma che
1: tu
3: cosa?
1: Tu vuoi una più alta?
3: Ma stiamo
1: alta.
3: Diventando, ma che
1: faccio? Ma
3: partecipi pure. Ma è il mercatino di tanti anni fa. A Porta Portese.
2: La volevo comprare 3 metri, ma era troppo, costava troppo.
1: Ma Camilla, quella che c'è di 1,5 m è africana o l'hai presa qua a Roma?
2: Sì, no, l'ho presa a Roma, ma viene da Bali.
1: Quindi
3: manco africana.
1: Queste invece arrivano dall'Africa. Sono due, però. Io credo che in caso tutte e due le dovresti prendere.
3: Aspetta un attimo, Camilla, aspetta un secondo.
2: Sì.
3: Allora, un attimo solo.
4: Eccolo. Gianluca,
3: ecco. Questa vuole le giraffe.
2: Quanto me le metteresti?
4: Ce l'hai lo spazio? Guarda, la transazione è privata.
2: Ok, quindi è trattativa. Devo
4: la trattativa,
2: mese,
4: la trattativa è privata, non la posso fare in pubblico. Perché queste ormai
3: ma più o meno
4: anni che mi mangiano.
3: Ma se saranno pure invecchiate, però Gianluca, non fa adesso lo spilorcio.
4: No,
3: su.
4: Allora, a parte scherzi, se è scurito il legno, sono africane, non so, te Bali. Quelle dei Bali sono un po' tarocche.
3: Ma adesso certo, ma Bali fanno i cinesi delle giraffe fanno.
4: No, scherzi a parte, guarda, a vederle così al primo impatto sono belle.
2: Devo vedere il posto a sto punto, perché mo mi ha detto quanto sono alte.
1: Quella più alta è 2,40.
4: 2,40.
2: Devo prendere tutte e due, impegnativo.
4: Tutte e due, sì.
1: Allora Cami, butta quella dei Bali che è tarocca e prendi
3: no,
1: queste
3: quella,
1: due.
3: Quella fa la figlioletta, capito? Sta là sotto, piccola.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: The summer is here. Radio Globo. Globo TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. 1, 2,

0: Radio Globo e Romana Auto
1: hanno regalato una Jeep Avenger.
2: Chi vincerà? 0, 8, 7! Oh! Eccolo! Oh, eccolo!
3: 87.
2: Come ti chiami?
4: Roberto!
2: Roberto, hai vinto una macchina nuova!
4: Grande!
2: Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
0: È successo di nuovo.
1: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
0: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il promontorio anticiclonico raggiunge il suo apice sulle nostre regioni, si rinnovano quindi condizioni di tempo assolato ma soprattutto molto caldo su tutto il comparto centrale, si toccheranno anche i 40 gradi nelle vallate e zone limitrofe. Anche l'afa tenderà ulteriormente ad accentuarsi rendendo il caldo ancora più opprimente soprattutto durante le ore serali. Cambio di tendenza possibile nell'inizio della nuova settimana infatti porterà con sé aria fresca in discesa da nord con qualche fenomeno associato e un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app di
4: Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big, become Big.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
7: Autoimport a Roma dal 1950.
9: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
10: voci artefatte
9: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
11: Il Morning Show è offerto da
9: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti.

0: The summer is here. Radio Globo. Solo le migliori. In FM.
1: Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Ci siamo pronti a cominciare anche per questa domenica da passare insieme per tre ore con il meglio della settimana.

0: protezione, perché fa talmente tanto caldo, c'è talmente tanto sole che c'è bisogno di proteggerci anche qua nello studio.
1: E invece no, io voglio l'auto abbronzante. Voglio l'olio.
0: Poi non piangere quando ti sei scottata, eh. Poi non piangere.
1: So. Poi ti chiamo Massimo.
0: Poi quando mi ritorni tutta rossa ti voglio vedere.
1: Esatto.
0: Buongiorno, buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo e buongiorno ai nostri bellissimi ascoltatori, perché li vediamo che sono belli.
0: Addirittura. Guarda Paolo
1: che bello.
0: C'ha tutti i capelli scompigliati, guarda.
1: Sta bene col nuovo taglio.
0: Guarda
1: però.
0: Francesca con la tinta nuova.
1: Venuta un po' male, eh.
0: Sì, si vede un po' di crescita,
1: effettivamente. Sì.
0: Beh ragazzi, allora mettetevi comodi, abbiamo 3 ore da passare insieme con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo che inizia ora. The Morning Show on Radio Globo.

0: io non stirerò mai in questi giorni, caro mio, anche se c'ho un'acqua. Ma c'ho un'acqua per stirare che non lo sai.
1: Scusa,
0: tu,
1: E tutta quell'acqua che esce fuori dal condizionatore non la vuoi sfruttare per stirare?
0: Ma voglia, ma ti sto dicendo, ce l'ho secchi vieni, però non me vado a stirare.
1: No, adesso. Anche perché abbiamo scoperto che poi non si sa mica se va tanto bene per stirare. Sentite, va, ce l'hanno spiegato proprio in maniera tecnica scientifica.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio
3: Globo. Pure l'acqua dell'asciugatrice, la condensa che fa l'asciugatrice, la può mettere pure benissimo nel ferro da stiro. Quando stiri almeno ti profuma pure i panni.
0: Ti profuma pure i panni, ma va.
1: Perché profuma?
0: Vabbè, non ce l'ho l'asciugatrice.
4: Ma non sono d'accordo però. Perché scusa, i panni vanno in lavatrice che viene alimentata dall'acqua corrente. L'acqua corrente è calcarea. Perché una volta che passi dentro l'asciugatrice non dovrebbe essere di nuovo un po' calcarea? Non sarà priva completamente di calcare, quindi per il ferro non va bene.
0: Ma vorrei, sei un esperto.
1: Vorrei darti una risposta, ma non lo so. E quindi non ti dico niente.
5: Guardati, è Massimo.
1: Ma che? Non lo so. Adesso che fa? È inutile che mi guardi e mi chiedi sta cosa. Non so niente.
6: Io la condensa la recupero e la utilizzo nell'auto, nella vaschetta dei tergicristalli, perché essendo senza materiali, senza metalli, non crea calcare, quindi non si attappano gli ugelli. E anche nell'impianto di raffreddamento del radiatore.
1: Questa potrebbe essere, esatto. Perché no?
5: Bravo.
1: Al massimo esplode l'auto. Così. Voglio dire. Comunque Gio, stasera fai la prova col CPAP.
5: La CPAP.
1: Ok, vai col CPAP. Se c'è qualcuno, non lo so, chi è che può sapere queste cose? Un chimico probabilmente.
0: Un idraulico.
1: Sì. No, secondo me più un chimico, roba di chimica qua. Sì, sì. 393-777-7172 stamattina i grandi interrogativi.
5: Però
1: qua
5: anche un barista ci può rispondere.
1: Ma che ne sa il barista?
5: Ma magari lo sa.
1: Vabbè, allora un gommista, se c'è un gommista.
5: Magari lo sa.
7: Ragazzi, no comment sull'argomento condizionatore. In pratica ho raccolto l'acqua in un vaso pensando di fare una cosa buona, e invece non svuotandolo, quello era pieno e l'acqua è tornata indietro e mi è sceso dal condizionatore della camera. E no. Quindi in pratica adesso ho tutto il muro rovinato.
1: No, cioè è ritornato indietro. Ma che fa? Succhia?
4: No, è quello che dicevo prima. Se mettete la tanichetta, poi bisogna continuamente andare fuori a svuotarla, perché una volta che è piena poi te la ributta dentro.
1: Se non c'hai lo scarico sul terrazzino, è l'unico sistema che puoi adottare, non è che puoi fare altro.
4: Che povertà.
1: Che devi fare?
8: Ah, bro. Proprio non se butta niente, non se butta niente, manco l'acqua del condizionatore.
1: Affidiamoci a qualcuno che magari lo fa anche di mestiere. Roberto, ciao, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
1: Ma chi è che sta parlando là dietro di te? Chi c'è?
9: No, sono al bar a prendere un cappuccino.
1: Dai un pugno a quella signora che sta.
5: Ma no, no, ma
9: è troppo bella per farlo. Troppo bella per farlo.
1: Per carità, senti, ma dille di stare zitta in maniera molto educata.
9: No, ma ce ne sono parecchie di persone. Adesso
1: allora
9: prendo...
1: esci dal bar.
9: Sto aspettando che
5: adesso lui chiederà al barista.
1: Senti, allora, che lavoro fai? Così almeno capiamo da chi arriva il consiglio.
9: Lavoro per un'azienda che produce pompe di calore.
1: Pompe di calore, ci siamo. Allora,
9: quindi è il mio campo ormai da 40 anni.
1: Ok, allora. Vai. Ci dici un attimo che cosa possiamo fare con l'acqua del condizionatore?
9: Innaffiare le piante.
1: Ok, e fino a qui c'eravamo arrivati, poi?
9: Basta.
1: Come solo questo? Basta, come basta?
9: Io direi soltanto quello.
0: Perché il ferro da stiro no?
9: Ma perché ci sono all'interno delle impurità, perché molte volte quando praticamente si fa uno scarico della condensa di un'unità interna, ovviamente la deumidificazione estiva, il tubicino della condensa spesso lo convogliano verso l'unità esterna, dove la vaschetta dell'unità esterna è leggermente più bassa del punto di scarico dove sono entrate le tubazioni all'interno della parete. Quindi che succede? Quando lo scaricano lì dentro, quella bacinella che sta sotto alla batteria dove c'è il ventilatore della parte esterna si raccoglie piena di sporcizia.
1: Non
9: perché
1: ce l'ho
9: quella
1: a
9: prende
1: batteria,
9: poi...
1: io non ce l'ho a batteria però, scusami.
9: No, si chiama, condensante, la batteria condensante. Quindi in poche parole lì ci sono tutte le sporcizie, poi soprattutto se molti hanno la macchina a un'altezza da 50 cm da terra, tutte le sospensioni possono passare all'interno. Quindi questo scolo di condensa viene fatto defluire dentro questa vaschetta, poi c'è una pipetta.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche: Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più: un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
4: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
19: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
22: MB Arredamenti mi fa arredare.
23: The Morning Show.
24: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: anni, ma proprio non arriverà nemmeno al prossimo, se, perché insomma con il palo secondo me non te la cavi bene.
1: Solo contusioni, caro mio.
0: Guarda, pronto soccorso, guarda.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: Ah! Modelle, ho detto, ragazzi, qua l'età insomma conta poco, la bellezza veramente non ha età, è il caso di dirlo, ma soprattutto la forma fisica.
3: Qui dentro dici?
0: No, mi riferisco a una roba che arriva da fuori.
1: Oh, ragazzi, alla ma signora... ci sono io!
0: No, nemmeno. No, la signora Idanna, si chiama così? La prima volta
1: ma
0: sento...
1: di anche il cognome, perché è proprio un nome particolare.
0: Non ce l'ho,
1: Idanna Abigniente.
0: Abigniente. Abigniente.
1: Capito?
0: Perché non fai il cambio di cognome e te lo fai dare dalla signora? Gabriella Abigniente. No, ragazzi, 82 anni, ballerina di pole dance, è la più anziana, credo, al mondo. Secondo me al mondo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, dicono mondo. Così sul giornale, ragazzi, TGCom 24, ragazzi.
0: Ma che fisico che c'ha e soprattutto che riesce a fare. Adesso sentiamo un attimo.
4: Sono una perfezionista, però non ritengo di fare niente di così particolare. Io sono mi alleno in una scuola con ragazze, persone molto più giovani, quindi mi sono abituata a confrontarmi con loro, senza considerare che magari ci sono 50 anni di differenza, il che non è poco. Che per me la pole non è solo esercizio fisico, è anche esercizio della mente, nel senso che io in quel momento sono molto concentrata su quello che faccio, non penso a niente altro.
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: Tanto per intenderci, la pole dance, per chi non lo sapesse, è un po', diciamo, quel palo. Ci avete presente quelli che trovate sulla metropolitana o sull'autobus dove vi dovete tenere? Ecco, e lì fare una serie di evoluzioni con la musica del sottofondo.
1: Una persona avvinghiata a questo palo che fa delle figure.
3: Ma lei è pazzesca, andatevela a vedere, non diresti mai e poi mai che abbia 82 anni. No,
1: ma infatti ha detto che non è solo una roba fisica, è una roba anche mentale, ma è vero, perché lei è lucidissima e poi anche il viso, ragazzi, se non ha ricorso alla chirurgia o qualche punturina, è perfetta, non le dimostra per niente.
0: No,
1: comunque
0: no.
1: Dice che è nato tutto per caso, perché un'amica 12 anni fa le aveva detto: sto aprendo una palestra di pole dance. Lei ha detto proviamo, nessuno le dava un centesimo, insomma nessuno aveva puntato su di lei. Invece lei per 12 anni sta continuando ancora oggi a fare pole dance, è diventata addirittura una campionessa.
0: Sì, diciamo che lì c'è tanta genetica, cioè nel senso che non è che fai poi il pole dance e allora facendo pole dance di... cioè lì comunque di base c'era già un fisico che secondo me aveva
5: fisica da una vita,
0: aveva delle potenzialità, insomma. Però ragazzi, è qualcosa di incredibile pensare all'età e pensare a quello che vedi, è qualcosa che insomma non collegheresti mai. 82 anni pole dance, ragazzi,
3: ricorda un po' Raffaella Carrà.
1: È vero. Comunque Massimo, guarda, non sottovalutarla questa roba, perché se tu continui a fare esercizio fisico rispetto a una signora invece che, ma che si guarda la vita in diretta tutto il giorno a casa seduta sul divano, cambiano le cose.
0: Certo,
1: lei fa le spaccate, raga, ma manco noi le facciamo.
3: A Massimo non puoi dirgli se tu continui a fare esercizio fisico, dovrebbe innanzitutto principiare.
5: Secondo me ha quasi insultato.
0: No. A parte che faccio un sacco di esercizio fisico, ragazzi, pensandoci, quello lo faccio.
5: Diglielo.
0: E perché conta il pensiero?
1: Le piante, le poti,
5: facciamo
1: i rami, i tagli.
5: Fisico insieme, io e Massimo. Pensiamo tantissimo insieme.
0: Volevo cercare di battere il record. Io e Giovanni che facciamo esercizio fisico, ragazzi, non sta proprio al mondo una cosa del genere.
5: Esercizio fisico io e Massimo, io e Giovanni.
1: Se lo fate insieme non voglio immaginare.
0: Ma no, ma manco separati, ma figuriamoci se. No, però stavo pensando, vediamo se riusciamo a battere il record in questo momento con, secondo voi, l'ascoltatore più anziano che abbiamo in questo momento e che magari fa anche attività fisica. Chi potrebbe essere, chi è, quanti anni ha e che cosa fa?
1: Perché sono le 9:30, magari sono in pensione e continuano ad ascoltarci, capito? Non sono entrati al lavoro, quindi
0: no,
1: è possibile che ce l'abbiamo.
3: Io dico 76 anni, maestro di karate.
5: Allora, te lo dico subito: 86 anni, abita sulla Palmiro Togliatti.
0: Ma proprio il profilo?
5: Sì. Okay. È in pensione.
0: Sì.
5: purtroppo è vedovo e pensa alla sua moglie da tanto. Vabbè. Molto contento, fa passeggiata mattutina e quando torna accende e sente il morning show.
0: Ok, quindi l'attività 86. Fisica quale sarebbe?
5: La passeggiatina che fa anche con la bicicletta. Vabbè, okay. Giovanni, nella,
3: non può fare una previsione perché la sua idea di attività fisica è un po' falsata.
5: Scendi col cane, un'attività fisica pazzesca.
3: Facciamo la campionessa mondiale di pole dance.
0: È un hikers, si chiama così, hikers, quello che fa camminate, capito come? Bravo. Quindi Giovanni ci sta dicendo che
5: 86 anni.
0: Oh, molto bene, molto
3: Giovanni
0: bene.
3: Ha descritto il prototipo del pensionato, non uno che fa attività fisica da anziano.
5: Il pensionato ascolta noi.
0: Vediamo, il lancio del becchime. Io me lo immagino che a fare il lancio del becchime.
5: Fallo di 86 anni.
0: Non è male, non è male. Ma adesso vediamo se c'è qualche anzianotto, diciamo così, ascoltatore maturo, perché se no, se diciamo anzianotti, questi non si scoraggiano e non chiamano.
5: L'esperienza.
0: Ok, allora, anzianotto maturo. Intanto però, a rovinare questo bel momento...
3: Eccola.
5: Eccola.
0: Come sempre non mi assumo responsabilità, però...
6: Grazie.

0: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Segnaliamo però in mattinata possibili locali foschie sulle zone costiere e a tratti anche nelle aree interne per l'elevato tasso di umidità. Il caldo infatti sarà piuttosto intenso ed afoso. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 34 e i 39 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Taste
3: every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
1: The Morning Show, sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: The Morning Show.
10: The Morning Show.
1: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: rincaro la dose, momento stranamore se fossimo negli anni 90, momento Tinder nei giorni che stiamo vivendo.
1: Direi di cotto, cioè facciamo anche questo, sentite, sentite.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
1: Claudia dice: beh, voglio ringraziarvi perché ultimamente mi state facendo molta compagnia, perché sto vivendo un periodo un po' particolare della mia vita, perché mi sono lasciata con un fidanzato.
3: Ah, i momenti quelli belli,
1: ragazzi.
3: Dai, Claudia.
1: Finalmente. Che è successo, Claudia? Vuoi spiegare tu? Dici un attimo un po' la storia. Che è successo, dai?
4: Ma sinceramente non lo so, si è svegliato una mattina e ha deciso di interrompere.
1: Lo fanno.
0: Cioè, così. Dacci i dettagli, da quanto tempo stavate insieme, chi è lui?
4: 3 anni più o meno.
1: 3 anni?
0: Quanti anni avete?
4: 44 e 45.
1: Bene, no. Quindi insomma non proprio due ragazzini, no?
5: Maturi.
1: E lui senza dare nessuna avvisaglia, una mattina ha preso e ha deciso di andarsene.
4: Gli ho fatto semplicemente la domanda: ma che c'hai, sei strano, tutto a posto? E niente, ha sbroccato, ha cominciato a dire cose... Rinfacciare cose del passato, ma oltretutto qualcosa anche non vera, però vabbè.
1: Ma nell'ultimo periodo le cose erano già cominciate a incrinarsi un po', oppure veramente di punto in bianco senza nessun segnale?
4: Ma guarda, ti dico, eravamo usciti la sera prima, tranquilli, beati, siamo andati a cena.
0: Ma
4: quindi
0: vivevate insieme?
4: Di che. No, no.
0: Ok.
1: E no, tu no. Hai qualche sospetto su cosa possa essere successo, oppure una doccia fredda?
4: Non ne ho idea. No, una doccia fredda, perché dal tutto a posto al basta, mi sono stufato, non voglio più niente, è stato un attimo, 24 ore.
3: Ho raccolto abbastanza elementi, a un'altra.
5: Ci ha pensato nessuno, sai?
4: Nessuno.
1: Però ragazzi, tutti quanti abbiamo pensato quello, ma magari invece non è così. Tu come mai non ce l'hai messo subito al primo posto dicendo ho paura che possa avere un'altra... Tu invece non lo stai mettendo al primo posto?
4: Non lo so, mi è venuto il dubbio, però non credo, non penso.
0: Ma quanto vi vedevate? Quanto stavate insieme, visto che non vi vedevate?
4: No, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, ok, quindi una relazione bella vissuta, bella piena.
4: Sì.
0: E quindi tu da donna non hai avuto la sensibilità tempo prima, insomma, di carpire qualche segnale che stava andando, stava tracollando la situazione?
4: No, nessuno.
5: Niente. Vabbè, però te mo da noi. Ma che vuoi?
1: Non vuole niente.
5: Ah, no, pensavo.
1: Così sta cercando di soffocare il dolore insieme a noi, passando del
4: cacciaghiodo, se qualcuno è disponibile.
3: Perché il gigolo del gruppo.
1: Sei single.
3: Possiamo darle sicuramente qualche dritta. Diamole qualche dritta. Per esempio, dice: stavano insieme tutti i giorni. Allora, una relazione funzionale prevede un massimo di 7 incontri l'anno per essere duratura, quindi tutti i giorni non va bene.
1: Va bene, vediamo che riusciamo. Vabbè, però una cosa la puoi fare. Intanto fai così, in maniera molto così sensuale, se vuoi, cioè sensuale. Descriviti.
0: Descrivi come?
4: Bionda, sì. Occhi verdi, alta un metro e basta.
1: Come metro?
4: Un metro e sessanta.
0: Va bene, la botte piccola.
1: C'è il vino buono.
4: Il vino buono.
5: Parliamo gli occhi verdi.
1: 1,60 m comunque ha detto.
4: Sì.
1: Okay.
4: 59 kg.
0: Buono.
4: Che altro devo dire? Piccole.
3: Carattere.
0: Sì, carattere.
1: A cosa ti piace fare? Carattere, le tue passioni.
4: Ma guarda, sono abbastanza semplice: passeggiate, mare.
5: Fumi?
4: Sì.
0: Okay. Magni?
4: Non abbastanza.
1: Fai sport?
4: Assolutamente no.
0: Bevi?
5: Di che squadra sei?
3: Come candidato è uscito Giovanni dal cervellone elettronico.
5: No, vediamo. Di che squadra sei?
4: Ma non sono una gran tifosa, ero simpatizzo Lazio.
0: Sei Bill.
4: Ok, non parlo più.
1: No, aspetta. E invece lui come vorresti che fosse? Cioè, hai qualche richiesta particolare?
4: Normale.
1: Ok, uno
4: e
1: normale.
4: Stanno demente soprattutto.
3: Allora, qui siamo fuori tutti.
1: Sì, vabbè, ragazzi, sembra Marco Predolin, sembra. Va bene, vediamo quello che succede. Io do il numero adesso della Globo WhatsApp per chi fosse. Poi al limite ti ricontattiamo e ti diciamo, no? Più o meno che cosa ti possiamo offrire. Tu ci dirai se vuoi o no. non vuoi, va bene?
4: Va bene.
1: Ok, okay. Va bene. Manda foto, manda foto.
3: Pare un po' l'asta del pesce comunque questa cosa. Quello possiamo finire.
4: Non so, però un altro, però vabbè, uno se va andando bene.
1: Ma no, dai, poi magari da questo incontro può nascere una conoscenza.
5: Ma già se sta lamentando, mamma mia.
4: No,
1: se no fa da sola, che buona noi. Dai.
6: Questo è proprio il classico, una mattina mi sono svegliato, bella ciao.
1: Molto bene. E quindi ci sono un po' di commenti.
7: Ho raccolto abbastanza le menti e si è rotto le palle, semplicemente.
1: Bene. Perché stavamo cercando di capire la motivazione che lo ha spinto a dire ciao dopo 3 anni, no? Ha detto
4: sì.
1: Tre anni.
8: Manco tutte queste domande te dovessi fare. Ciao, è stato bello, ci siamo voluti bene. Un bacione grande.
1: È stato bello, vai, ciao.
9: Bionda, tutte piccole. 49 kg.
1: No, vabbè, adesso però non fate così che la scoraggiate, Dai, su, subito.
10: Ci interessa, fermatela questa, date io il numero mio. Cori.
0: Che ci frega del compagno, noi c'avemo il morning show.
10: Mannate ste foto.
1: Allora la foto, ragazzi, è arrivata, adesso vi dico.
11: Allora purtroppo stasera non ci possiamo vedere perché c'ho
10: Teresa, fermatela questa, date io il numero mio. Cori.
0: Che ci frega del compagno, noi c'avemo il morning show.
10: Mannate ste foto.
1: Allora la foto, ragazzi, è arrivata, adesso vi dico.
11: Allora purtroppo stasera non ci possiamo vedere perché c'ho

0: ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
1: Wake up on Radio Globo.
2: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

0: L'oggetto più desiderato degli anni Ottanta.
1: Gli occhiali a raggi X, ma sono quelli che sto indossando io in questo momento, caro.
0: E che cosa vedi? Come ce l'ho le mutande?
1: Rosse, rosse del Babbo Natale,
0: sì,
1: ce l'hai.
0: Ce l'ho rosse perché non le cambio da Capodanno, ragazzi.
1: The Morning
0: Show on Radio Globo. Tutti, tutti che forse ce l'abbiamo. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, sì. Buongiorno a tutti.
0: No, non ci credo. Allora, no. Tu sei uno di quelli che all'epoca acquistò un paio di occhialini per vedere sotto i vestiti delle donne?
2: Esattamente, no, sì, sì.
0: Incredibile.
1: Numero uno, vabbè, dici tutto, dai.
2: Vabbè, adolescente, dai.
0: Adolescente.
3: Quanto l'hai pagati?
2: Erano, sì, mi sembra 8.000 su più spese,
3: 900 lire, sì.
2: Esatto, esatto.
1: Ti ricordi pure il prezzo?
0: Bene, bene. Allora,
2: sì, sì.
0: Si acquistavano attraverso una rivista, se non ricordo male.
2: Sì,
0: dico
2: sì,
0: bene,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Ok, quindi tu avevi mandato la richiesta, ti arrivò questo paio di occhiali e tutti quanti noi, insomma, siamo curiosi di sapere ma che cosa si vedeva.
2: No, niente, quello che avete detto sostanzialmente dava la possibilità di, con un po' di immaginazione, di mettere un volto e ad un corpo, però non era, non funzionava,
0: cioè,
2: insomma,
0: c'era un corpo sagomato, eh. E quindi tu,
2: esatto,
0: mirando sulla
1: che
0: cosa
1: delusione.
0: Che cosa kitsch,
3: un corpo sagomato, cioè un disegno, guardavi in disegno praticamente,
2: sì, sostanzialmente sì, dava una mezza idea di un qualcosa che magari neanche
3: e gli mettevi la testa di chi ti pareva a te, insomma,
0: beh, certo,
3: che stavi,
0: certo.
1: Sei andato in terapia per la delusione?
2: Sì, sì, sono una quindicina d'anni ormai,
1: non l'hai superata ancora.
0: Che bello. Senti Marco, parla con me, dimmi una cosa, la verità, sono arrivati a casa, li hai scartati e li hai provati subito su chi?
2: Diciamo, sono subito sceso in strada, in realtà era un po' random.
1: Ah, sul gatto?
0: Ah, ecco, non c'è.
2: Sì, la curiosità era tanta, dico, vediamo subito, insomma, se funzionano e niente, quindi ho fatto subito i conti con la triste realtà.
0: Ah no, pensavo ci fosse, cioè lui è andato per strada, chi coglio coglio, però pensavo ci fosse una persona in particolare sulla quale ti eri fissato, capito?
2: No, c'era una lunga lista in realtà, però
0: sì? Eccolo che zozzone.
4: Ma altra curiosità, l'indirizzo di Reso era tipo una PO Box a Bangkok? O nemmeno ci stava?
2: Sì, sì, era un nido di rondini.
0: Non c'era, non credo che ci fosse il Reso, no?
2: No, niente.
0: Va bene, ma li conservi ancora?
2: No, non li ho più trovati. Ah,
0: non
2: li ho
0: più trovati.
2: Insieme a una ventina di amici li ho persi.
1: Sei riuscito a spogliare qualcuna poi nella realtà?
0: No, non credo.
2: Sì, sì, sì. No, non con gli occhiali. Però.
0: Non con gli occhiali, no, diciamo. No.
5: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: be back.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
15: Tesoro, l'hai sentito?
16: Nah, se sta bene non chiama.
15: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
16: proviamo a sentirlo?
15: Sì, dai.
16: Amore di mamma, come stai? Mangi?
17: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
18: The Morning Show.
19: Sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
23: MB Arredamenti mi fa arredare.
24: In FM,
25: streaming e sul canale 91 del digitale terrestre
26: Globo TV.
27: Il meglio di tutta la settimana della Morning Show di Radio Globo vi sta svegliando anche questa mattina. Io sono Massimo Vanni.

0: una ricorrenza.
1: Ti dico 13 luglio, ti ricordi che ricorrenza era?
0: Allora attenzione, perché potrebbe trarre l'inganno, perché effettivamente è una festa che già si è celebrata, però effettivamente veniva istituita oggi l'arma dei carabinieri.
1: Esattamente, bravo Massimo, 10 e lode.
0: Tanti auguri. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. A proposito di carabinieri, polizia, chi chiamate, chi non chiamate, perché oggi ricordiamo nasce
2: sono l'istituzione,
0: stati istituiti i carabinieri. Corpo. Che noi salutiamo.
3: Io chiamo gli acchiappa fantasmi. E chi chiamerai?
0: Tu chi chiamerai?
4: Le vere forze dell'ordine sono i carabinieri. Quando ci stanno a fare cose serie, loro bisogna chiamare.
0: I carabinieri, ragazzi.
2: Fedelissima.
0: Vai, vai.
5: Io quando ero piccolo dicevo che mio padre faceva il cacabicchiere.
0: Ah, il cacabicchiere.
6: Per sbaglio o di proposito?
0: Sarà stato contento papà,
1: Per aiutare.
7: Storia realmente successa. Maresciallo di Perugia chiamano appuntato e dice appuntate, era anni 80-90, erano appena usciti i camion a metano. Fate una pattuglia, tu e un altro andate al rimbocco dell'autostrada e vedete quanti camion vanno a metano. Stanno tutta la sera da là, rientrano la mattina, gli fanno a maresciallo. Poi ci stanno chi va a Brescia, chi va a Bergamo, ma a metano non ci va nessuno.
0: Ecco qua. Dai! Oh mio Dio.
1: E andiamo?
0: Ricordiamo a quelli che stanno raccontando le barzellette sui carabinieri che noi forniremo i nominativi proprio al corpo dei carabinieri per eventuali denunzie.
8: Basta. Sai perché il carabiniere quando dorme sul comodino mette un bicchiere pieno e uno vuoto? Metti che si sveglia e non c'ha sede.
0: Poi Gabri ce l'ha raccontata in un altro modo. Vabbè, vai, vai, vai.
9: Due carabinieri davanti al giudice accusati di una strage. Dice: ma com'è successo? Ci racconta gli eventi. Quindi parla al carabiniere. Dice: signor giudice, siamo entrati dentro una discoteca e il brigadiere mi ha detto ammazza la gente e io ho sparato a tutti.
0: No. Vabbè.
3: Ma regà, l'ultima volta che ho chiamato i carabinieri mi hanno detto chiama la polizia.
0: Dai, ma non è vero, non ci credo.
6: Vabbè, se per l'oggetto della sua chiamata era qualcosa di pertinenza della polizia, perché
2: qua la polizia e i carabinieri hanno la stessa pertinenza, perché proprio questo giorno, per esempio, diventava oltre che difesa dello Stato anche ordine pubblico, quindi diciamo una funzione anche all'interno delle città e non solo di difesa del paese.
6: Quindi stai dicendo che semplicemente non gli andava?
2: No,
6: ha detto Giovanni non si può.
2: Oppure il nostro ascoltatore ha detto una stronzata.
0: Perché diventare carabinieri? Perché?
3: Ma lei perché vuole rientrare nell'arma dei carabinieri?
10: Perché, vede, signor maggiore, io credo che in questo momento particolare di forti contrasti sociali, la figura del carabiniere assume, proprio per le sue caratteristiche peculiari, qualcosa per cui io, insomma, ho scelto di fare il carabiniere perché...
3: Perché?
10: Perché mi ha dato una sistemazione, signor maggiore, io non posso avanti così. Se lei potesse, è così.
0: È una così. This is the Morning Show on Radio Globo. Beh, effettivamente alcuni insomma hanno anche ragionato così, soprattutto in alcune zone del sud Italia,
2: in alcuni periodi del nostro paese, diciamo. Adesso non è più così.
0: Natalino, ciao, buongiorno, benvenuto su Radio Globo. Natalino.
11: Pronto, ciao.
0: Oh, Natalino.
11: Ciao.
0: E dai, veloce però.
1: Natalino, Natalino.
11: Ciao.
0: Vai.
11: Tu, niente, volevo dire, sì, io sono un team poliziotto, polizia, perché e mi sono successe un po' di disavventure con i carabinieri.
0: Ma
11: e
0: dai.
11: Non riesco proprio a capire, sì.
1: Che ti hanno fatto? Che è successo?
11: Una un po' più eclatante dell'altra, perché una in pratica io e mio fratello anni fa stavamo andando a fare un contratto per una casa in affitto e ci eravamo dimenticati che ci mancavano alcuni soldi per andare a coprire insomma l'importo.
0: Okay.
11: Andiamo in banca, io e mio fratello.
6: Incappucciati,
11: No.
6: Ci ha avuto qualche problema con i carabinieri, vedi un po'.
2: Grazie.
0: Quindi?
11: Abbiamo visto che ci stava un bancomat, io vado a prelevare, mio fratello mi aspettava. Si accosta una volante, scende alla volante e mi fa, e a me mi fa, tu finisci quello che devi fare e poi vieni.
6: Loschi comunque.
11: Finisco, vado da lui e iniziano a dire, che c'hai i coltelli?
2: Sì.
11: Che stai facendo qua?
2: Sto,
11: c'è il bancomat. sto prelevando. insomma, dopo un po' arriva un'altra volante. Che cosa è successo? No, ma voi che cosa state facendo qua? Io ripetevo, c'è del bancomat, l'hanno inventato apposta per prelevare dei soldi. Insomma, a me e mio fratello ci hanno messo a me in una volante, a lui nell'altra, e ci hanno portato in caserma. Così, senza nulla, ci hanno fatto, ci hanno perquisito. A un certo punto in caserma, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, tutto a posto, era solo un controllo. No, non è solo un controllo, cioè, non puoi portare in caserma.
12: Ma magari avevano ricevuto una segnalazione, c'era stato, che ne so, una chiamata, qualcosa.
2: 12 ore ti possono
11: tenere. Capito, io in realtà io poi mi sono informato, loro non potevano portarmi in caserma perché non mi hanno visto fare nulla. Nel senso,
12: come non ti possono fare accertamenti?
2: Ma allora io, se vedo un latitante in giro che non sta facendo niente, non lo posso portare in caserma, non perché non è flagrante.
11: Ma io non sono un latitante, io stavo semplicemente
2: usando il banco. Ragazzi, Peppino, la segnalazione, come si chiama Peppino? No, la segnalazione, magari potresti somigliare a un latitante, e quando arrivi che era mia polizia magari dicono: aspetta un attimo, facciamo un accertamento.
1: Ma non è che ti eri dimenticato di togliere il passamontagna, come diceva Gabri?
2: C'avevi l'ostaggio dietro, che ne so.
12: Comunque, Natalì, con qua la faccia che pretendevi? Non ho capito, 48 ore sono pure poche. The Morning Show. The Morning Show.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 27 luglio.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con me
1: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
11: della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
1: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: una cosa piccola, piccola, piccola, piccola. The Morning Show. The Morning
1: Show on Radio Globo. Ah, sicuramente il mezzo più sicuro in assoluto. Ecco, quando vi dicono sta stronzata, ragazzi, mandateli letteralmente a cagare. No, perché non so se avete letto che cosa è successo a questo tizio che purtroppo stava per essere risucchiato con un volo Ryanair partito da Salonicco e c'è stato questo piccolo incidente. Chiamalo piccolo, eh? Piccolo, beh, piccolo, sì. Una cosa che piccolo. Guarda, non se ne è accorto nessuno, no, no. Proprio. No. Praticamente ci sono stati insomma dei problemi con il motore che ha perso dei pezzi. E questi pezzi sono andati a finire su un finestrino. Il problema è che questo finestrino si è rotto e quindi vi lasciamo immaginare che cosa è successo. Questo passeggero stava per essere risucchiato. Leggo che aveva praticamente la testa fuori dal finestrino.
2: Diciamo mezzo busto fuori dal finestrino, ma sì, la cosa sì, che mi ha colpito di più, se è vero, ragazzi, che quest'uomo è stato in queste condizioni per 5 minuti che 5 sembrano minuti. Pochi, ma in realtà sono tantissimi.
3: Infinità. Tra l'altro è stato aiutato e ritirato in dentro dalla moglie. Questo è un serbo di 61 anni. È stato ritirato in dentro dalla moglie. L'unica cosa che così non ho ben capito è che stavano effettuando un atterraggio d'emergenza.
0: Ho capito.
3: Quindi già c'aveva un problema in quel momento.
4: Un motore che perde pezzi, qualche problemino.
3: No, è apposta, quindi dico molto. Sì, ma tu immaginamente lui è stato con la testa
0: mamma
3: fuori.
0: Mia, ragazzi,
3: la parte del corpo superiore era all'esterno a migliaia di metri dal suolo.
0: Adesso vaglielo a dire che l'aereo è il mezzo più sicuro con il
3: statisticamente
0: quale
3: è così.
4: Glielo dico.
0: Comunque manderà a cagare, sicuro, però glielo dici. No, sai la cosa che mi chiedevo? Ma Ryanair gli avrà fatto pagare supplemento del finestrino?
4: Cioè, secondo me sì.
0: Oh, ragazzi, un'esperienza così avevano un po'.
3: Ma un panorama così quando lo rivedi? Quando lo rivedi un panorama così?
0: Stiamo scherzando. Mamma mia, comunque brutta vicenda. Sì, ci sono quei momenti in aereo dove succedono delle cose che ti fai il segno della croce. Per fortuna, ecco, sono rari i casi, Però questa qui io ancora non l'avevo sentita, cioè avevo sentito di problemi con la pressurizzazione, ma così, con il vetro completamente aperto e il passeggero che stava per essere risucchiato, questa è la prima volta che la sento.
3: Chissà che rimborso prenderà questo signore. Io presumo
0: 12,90 euro. Se vuoi ti anticipo io
3: 90?
0: Sì sì, 12,90. Sì,
4: però gli detraggono la rottura del vetro che è 9,90, quindi su 3 euro.
0: No, aspetta, c'è il supplemento, il posto vicino al finestrino. E quindi deve lui 6,40 euro
3: addirittura.
2: Ma non pagano con i gratta e vinci che vendono a bordo?
4: È vero.
2: Se gli va bene vince qualcosa, secondo niente. Ragazzi,
5: Madonna. La moglie ha pure ripreso. Pensa, bastava una spintarella.
4: Scusa, la cosa che non torna a me, mezzo busto fuori, ma raga, il finestrino non è che abbia sta dimensione.
2: È piccolo.
4: Cioè, era uno scricciolo lui.
3: Diciamo la capoccia, la testa.
0: Però c'è una forza aspirante, diciamo così, talmente forte che insomma
4: interessante.
2: Ma non si può dire.
0: Diventi piccolo.
3: È troppo grosso per il finestrino lì.
0: Poi sono io il maniaco,
2: Però
0: sono io il maniaco.
6: Non avete capito niente, quello era il posto fumatori. Stava fumando per bracciare fuori.
0: Ah, ecco, capito. Un po' stile camionista.
7: No, regà, è stata sbagliata. Quella la moglie stava a prendere sotto il braccio. Per dire, vieni qua e lui si è voluto buttare fuori dal finestrino per non andare dalla moglie.
0: Adesso è tutto chiaro.
7: Secondo me è una c***ata. Primo, perché in fase di atterraggio, specialmente d'emergenza, c'è la cintura di sicurezza. E secondo, perché lo blò è 25x20. Ma quando passa mezzo busto del cristiano?
0: Beh, no, ti strappa la cintura di sicurezza, naturalmente, quella potenza lì, no? Quella forza è così forte che addirittura ti risucchia. Sì, insomma, ti strita là e ti fa passare anche attraverso il finestrino. Stiamo parlando di una forza incredibile,
3: Un incubo a 6.000 metri d'altezza.
0: Sì, poi comunque, siccome non voglio che rimanga con i dubbi questo ascoltatore, io direi di fare lo stesso esperimento. Portiamo Flamini adesso, spacchiamo un finestrino e vediamo che succede se ci passano.

0: I'll be back.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
7: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
8: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
7: Flash, flash, flash!
8: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
9: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
14: Dentro la città, fuori dal mondo!
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: The Morning Show.
22: The Morning Show.
23: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: State ascoltando il meglio della settimana del Morning Show, ma lo state anche vedendo se siete sul canale 91 del Digitale Terrestre. Buongiorno, io sono Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli.
3: Ciao Massimo, buongiorno.
2: E beh ragazzi, questa è stata una settimana caratterizzata anche da tanti eventi sportivi, no? E ce n'è uno in maniera particolare che era particolarmente atteso e che però non è andato, insomma, come ci si immaginava.
3: No, vedremo anche le immagini per chi ci sta guardando dal canale 91. Parliamo dell'atleta McGregor di MMA che mi è crollato purtroppo.
2: Mamma mia, ragazzi, che figuraccia, che ritorno in scena!
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Forse meno carico, diciamo così, il grande McGregor, che è tornato dopo 5 anni lontano dalle gabbie, perché i ragazzi combattono nella gabbia loro, no?
3: Sì.
2: Sapete come funziona? Vabbè, comunque è tornato ed ha perso praticamente in 20 secondi.
3: 69.
2: Ecco, 69 secondi. È durato 69
3: sì.
2: secondi, effettivamente anche quello che stavano facendo sembrava un po' un 69.
3: Sì.
2: Vabbè. C'era grande attesa per il ritorno di quello che è stato uno dei più grandi campioni di sempre. Poi io non sono un grandissimo esperto di questo sport, UFC, no? Combattono nella gabbia, non ci sono praticamente esclusione di colpi, ginocchiate, gomitate, di tutto e di più. Insomma, uno sport molto duro. McGregor è ritornato dopo un lungo periodo di inattività e possiamo dire che ha fatto una vita anche non proprio da atleta, no? In questi cinque anni
3: ha avuto delle cadute, diciamo.
2: Beh, diciamo di sì. E comunque, a proposito di caduta, purtroppo è ritornato sul ring, si è presentato e a quanto pare si è infortunato alla gamba. Perché dico a quanto pare? Perché figuriamoci se non ci sono le solite teorie dei complottisti.
3: Oh mamma.
4: Adesso noi vediamo, potete vedere le immagini anche in un altro momento, insomma. Beh, non vi sembra,
2: ma è una sensazione,
4: che entri proprio sul ring un po' dimesso. Cioè lui di solito è un animale veramente aggressivo, però entra, lo vedo proprio un po' con gli occhi bassi così, si fa picchiare a un certo
2: si
4: punto.
2: Fa picchiare,
4: guarda, guarda.
2: Ma perché si è infortunata la gamba, Giovanni, capito? Non ce la fa a reagire
4: più di tanto.
3: Allora, ricordiamo anche che ha 37 anni, quindi magari non è neanche più così giovane, no?
2: Sì.
3: In questi 69 secondi forse è stato più a terra che in piedi.
2: In ogni caso sembrerebbe che si sia rotto il crociato, quindi insomma una cosa anche piuttosto dolorosa. Però perché ci sono le teorie dei complottisti? Perché comunque sia, è vero che ha perso, è vero che è durato 69 secondi, ma è vero che ha guadagnato anche qualche milioncino di dollari. Capito?
3: Ne vale la rottura del crociato. Allora.
2: Il ritorno era talmente tanto atteso che c'era veramente una grandissima hype intorno a questo match.
5: E Giovanni sta insinuando che oltre a aver percepito questo cachet notevole ci sia anche l'ombra delle scommesse illegali. Giovanni Lucifora
4: insinua. Questo non l'ho assolutamente detto. Mi dispiace invece per coloro che sono andati a vedere questo combattimento. 60 secondi, chissà quanto hanno pagato.
2: 69 secondi. Vabbè, 69. Per fortuna ci sono anche gli altri prima e dopo.
4: No, ma
2: questo,
4: magari sono andati lì per fare due scommesse.
2: Eccolo.
3: Dai. Beh, c'è stato uno sfogo comunque sui social di McGregor. Ha scritto: è successo dal nulla, per me è il baratro, sono all'inferno.
5: Povero.
2: È all'inferno.
3: Pensate la delusione.
4: Ma che tanto, povero, tutti i soldi che ha preso.
2: Povero relativamente parlando, perché nel corso della sua carriera. E poi diciamo che adesso ha rifatto cassa con questo incontro qua. E comunque ha anche detto che non sarà la fine, ma ci riproverà. Potrebbe anche
4: non
2: pensare.
4: Non si lascia scoraggiare.
2: A sti prezzi, te credo.
6: Ragazzi, McGregor ha fatto la fine di Ronaldo il fenomeno, ve lo ricordate quando è entrato in campo e si è girato il ginocchio?
4: Mia, no.
6: Quello ha dato, stava a dancarci, si è fatto male sull'altra gamba.
2: Si è fatto male. The Morning Show on Radio Globo. Andrea, Mattia Faraoni, buongiorno Mattia.
7: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno. Oh, grazie intanto per averci risposto, perché qua stavamo brancolando nel buio, non sappiamo niente di questa roba qua, però insomma ci incuriosiva. Sai, soprattutto perché Mattia, a parte complimenti per quello che fai tu, perché sei una cosa straordinaria,
3: l'attuale campione mondiale di kickboxing,
2: porta alti i nostri colori, colori.
5: Grande Mattia.
3: Comunque, grande.
7: Anche Andrea mi sta bene.
2: Anche Andrea. No. C'ho scritto Andrea.
7: L'importante è il cognome.
2: C'ho scritto
7: Andrea, non è male.
2: No, questo ne mena.
4: Dagli ragione.
2: C'è scritto Andrea sul monitor e mi è rimasto Andrea. Adesso però non me la mettere così, perché se no mi mortifichi. Te lo dico subito. Ok, vengo lì e spezzo una costola.
4: Massimo Vari. Si chiama Massimo Vari.
7: No, ragazzi, scusate, ma la via è sempre la stessa. Dove
2: stavo scherzando.
5: Ora siamo a Pisa a trasmettere.
2: Trasmettiamo via satellite. No, scherzi a parte, Mattia. Allora, una cosa, ecco, ci sono queste voci che circolano su un complotto. Che ci puoi dire su questa roba qua?
7: Che vi dico che ogni qualvolta un evento, un fatto accade in mainstream. Quindi cioè, che l'azione prodotta dall'evento produce una risonanza mediatica così grande, escono fuori qualsiasi tipo di ipotesi incredibile.
3: Ma secondo te...
4: ipotesi, però, sono ipotesi.
7: No, sono follie, non sono ipotesi.
3: Ah, vero. Ecco.
2: Ok, quindi
7: secondo
2: insomma...
7: me, c'è gente che pensa che la Terra è piatta e realizzano libri con tutta una serie di spiegazioni, quindi no, che tu mentre le leggi dici però mazza, è logico il discorso, poi ti rendi conto che stai leggendo le teorie sulla Terra è piatta e butti il libro per terra.
2: Okay.
7: Questo è proprio un prodotto umano, quello del ricercare il complotto.
2: Okay.
7: Ha letto di ciò, Connor è stato sfortunato, è partito d'impeto, ha condotto un movimento abbastanza innaturale, gli ha detto anche fortuna.
2: Tra l'altro ho visto delle immagini di prima che entrasse diciamo nella gabbia, no? Che provava quella mossa, quindi aveva proprio intenzione di farla quella mossa lì, no? Di cominciare proprio facendo quel calcio, che però effettivamente insomma poi è andata a finire male perché ha messo male la gamba probabilmente. Ho letto di un crociato, dico bene Mattia?
7: Adesso stanno aspettando la diagnosi definitiva, però sembra quello. Poi il tipo di cedimento della gamba ha fatto supporre subito zona legamentosa del ginocchio.
4: Ecco, Mattia, io stavo notando una cosa, io ci capisco meno di Massimo e Flaminia e De Gabri.
2: Tutti
4: però,
2: a mettere le mani avanti.
4: No, proprio nulla.
7: La diagnosi definitiva, però sembra quello. Il tipo di cedimento della gamba ha fatto supporre subito zona legamentosa del ginocchio.
4: Ecco, Mattia, io stavo notando una cosa, io ci capisco meno di Massimo e Flaminia e De Gabri.
2: Tutti
4: però,
2: a mettere le mani avanti.

0: a tutte le altre volte aveva espresso il suo cambiamento morale, il suo cambiamento usi e costumi.
1: Senti Mattia, allora tanto per cominciare grazie per essere stato con noi, però ecco, magari ti strappo così la promessa di venirci a trovare in studio, così possiamo provare due o tre cose su Gabri.
2: No, perché io
3: sì, sono d'accordo. Stai ascoltando

0: collegarci con il direttore che ci fa la rassegna stampa.
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
0: Mentre invece vogliamo sapere che cosa stanno titolando i giornali, perché oggi è una giornata importante. Abbiamo visto e sentito quello che è successo anche in Parlamento, e quindi ci colleghiamo con il direttore per la rassegna stampa.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Meteorologo parla di ondata di caldo africano, Vannacci lo remigra in Libia, ma lui era di Spoleto. Taglio alto del giornale, Sinner appare in un video zoppicante e sofferente nei movimenti. Si teme un brutto infortunio, ma stava solo ballando con la compagna. La spalla del Messaggero, Ryanair, il finestrino rotto e l'uomo risucchiato, la testimonianza della vittima. Il momento peggiore è stato mentre ero con la testa di fuori e dal finestrino accanto ha fatto capocella una hostess chiedendomi il supplemento di 9 euro per la cintura più resistente. Taglio basso del Corriere, Cassazione, prostitute di Viale Marconi non perseguibili se accendono il tipico fuoco notturno. Nessuna attività illecita, semplice falò del confronto con clienti. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Ciao.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
12: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
18: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: In FM,
19: streaming e sul canale 91 del digitale.

0: il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: un episodio molto positivo. Pensa che 50 anni fa sono stati portati via dalla Sardegna 40 kg di sabbia e oggi me li hanno riportati indietro.
1: Che meraviglia!
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
1: 50 anni fa, sì. Allora, 40 kg di sabbia riportati dalla figlia in Sardegna per riconsegnarli al territorio. Ecco, questo si era rubato negli anni 70, 40 kg di sabbia, ok? Il problema, la domanda che tutti quanti stanno, ma che ci devi fare con 40 kg di sabbia, ragazzi?
3: Metti che hai il tuo terrazzino dove vuoi fare l'aiuola stile sardo.
4: Qui c'è stato il caso specifico, era un giardino zen. Sì. La mamma aveva fatto un giardino zen. Quando la mamma è venuta meno, ovviamente, come stiamo vedendo nelle immagini, canale 91, sempre il digitale, l'ha riportata lì. Il sindaco, talmente contento, ha detto: speriamo sia un esempio anche per gli altri, perché sembra che c'è già.
1: Un esempio per gli altri.
4: Io prima pensavo a quella spiaggia in Sardegna, che era quella rosa, che si rubavano.
1: Scusatemi, è segno di rispetto. Segno di rispetto non la prendevi, non è che vai a prendere.
0: Ma era 50 anni fa.
3: Quando l'ha fatto lei, non era in essere questo divieto.
4: Poi è diventato.
3: Quindi l'ha fatto in buona fede.
0: Ma poi anche non si sapeva 50 anni fa quanto è importante tutelare il territorio.
1: Come non si sapeva. Stiamo parlando della storia.
0: Insomma, non eravamo così educati a livello ambientale.
4: Anche perché questa si è rubata 40 kg di sabbia.
3: Sì, ma ragazzi. Ragazzi,
4: come sei portata via?
3: Vabbè, ma sono, guarda che sono 20 secchielli,
1: ma non è che te li porti via così, 20 secchielli.
4: Cioè, tu c'hai il trolley, c'hai la valigia, anziché l'altro.
3: Sono due valigie da 20 kg.
1: Senti, scusami, in Sardegna ci arrivi o con l'aereo o con la nave. Non è che ci può arrivare in un altro modo. Cioè, in qualche modo tu devi viaggiare con 40 kg di roba, o con l'aereo o con la nave, è un problema.
3: Ma devi sempre pensare che erano gli anni 70, non è come adesso che ogni chilo te purgano 40 euro in più.
1: Gli anni 70 non è che la gente era imbecille.
4: Ma più che altro pesava comunque, questa da Milano arrivava. Porta 40 kg di sabbia.
3: Ti faccio un esempio: mio papà, che era pilota, noi lo mandavamo a Londra con due valigie vuote e ritornava con le valigie piene di cornflakes particolari, tutta roba che prendeva lì. Lei ha fatto la stessa cosa: è arrivata con due valigie vuote, le ha riempite di sabbia e poi se le ha portate.
4: Tuo padre rubava i duty free, no?
0: Esatto. Ma poi, scusa, Massi, ma ti stupisci di questo, no? Di 50 anni fa, non ci stupiamo del fatto che ancora oggi la gente apra il pacchetto di sigarette e butti la plastica fuori dal finestrino della macchina.
1: Chi è che non si stupisce?
0: E ancora lo fanno, che vanno in giro per viaggi e si portano via delle cose, pezzi di monumenti.
1: E ti pare normale?
0: Non è normale, però ti dico che 50 anni fa era meno condannabile rispetto a oggi, perché si sapeva meno, giravano meno queste notizie su quanto è importante tutelare l'ambiente.
1: Sta di fatto che lei lo sta facendo oggi, quindi a me quello che ha fatto 50 anni fa mi interessa il giusto. Cioè, adesso comunque sia lo fai come se stessi facendo chissà quale gesto. Hai fatto una cosa sbagliata.
0: Però
1: punto
0: aspetta, perché la mamma che aveva preso questa sabbia, l'ultimo desiderio, a detta della figlia, era proprio questo, di riportare quella sabbia. Quindi lei ha preso consapevolezza e si è resa conto di quanto sia brutto il gesto che ha fatto.
1: Quella sabbia che magari adesso è pure contaminata, chissà dove l'ha tenuta, mi stai portando qualcosa che non c'entra più niente. Quindi adesso si sta creando praticamente un effetto domino
0: sull'ecosistema,
1: ragazzi, moriranno i pesci,
0: moriranno
1: i molluschi.
4: La Sardegna avrà risucchiata.
1: La Sardegna non ci sarà più, ci sarà un buco,
3: e
1: ragazzi.
3: Tutto questo perché 50 anni fa si poteva fare tutto.
1: Gli anni 70. Perché è arrivato il coglioncello che doveva portare via la sabbia per giocare con i castelli di sabbia.
3: Tu pensa che la parte mancante dell'anello esterno del Colosseo è perché 50 anni fa si potevano prendere dei pezzi. C'è un collezionista che c'era dentro casa.
1: Tu ci scherzi, ma funzionava così. Cioè, il Colosseo lo trovi sparpagliato ovunque perché hanno preso i pezzi per fare altre cose.
0: Si poteva.
5: Infatti il divieto di non rubasse più la sabbia sulle spiagge hanno messo grazie a questa.
1: Vi ricordate la spiaggia rosa, no? Tanta gente andava a prendere un pochino di sabbia. Oh, ragazzi, ricordiamo, oggi questa cosa è punita severamente, Severamente. Quindi, insomma, ma non soltanto la spiaggia rosa, effettivamente, se ognuno va e prende un po' di sabbia, alla fine,
0: ormai un buco. Sì, infatti alla Maddalena ormai neanche praticamente ti fanno più camminare sulla sabbia. No, non puoi poggiare neanche il sap, non puoi poggiare un telo.
1: No, devi camminare sull'acqua se vuoi al massimo.
6: Buongiorno a tutti, ma se stavamo a fare meraviglia, gli anni 70 con l'amianto ci facevamo i termos, cioè, ma voglio dire, la meraviglia è che qualcuno aveva preso la sabbia tra virgolette in prestito, e insomma della disinformazione che c'era.
1: Beh, proprio un prestito non è, se è portata a casa non è proprio un prestito, scusa.
3: Però l'hai riportata.

0: Radio Globo. Promotion.
1: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587. Totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da €14.950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo €4.247, rata finale €11.096, 35 rate da €99. Tanfis 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di €500 per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di €1.000. ValentinoAutomobili.it.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
19: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
22: MB Arredamenti mi fa arredare.
23: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
24: The Morning Show
25: on Radio Globo.

0: Aia.
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: E la povera fidanzata ha voluto vedere i messaggi per capire se cessava l'intrallazzo.
3: Questa
2: scena pietosa di lei che leggeva i messaggi facendo lui, lei, vocale. Una cosa patetica,
3: ecco,
2: a
3: perché...
2: quanto pare non c'era niente, ma secondo me hanno cancellato tutto prima.
3: Ah, ecco, vedi, quindi lei ha voluto vedere i messaggi, sai quella cosa che magari si verifica anche nelle coppie normali, dammi il telefono, voglio controllare.
4: Stai scherzando, ha voglia se succede.
3: Però, scusa un attimo, allora Isadora, apro una parentesi, perché fino a quando trovi qualcosa tutto ok, però poi nel momento in cui non trovi niente, o perché è stato bravo lui a nasconderlo, poi lui, magari pure lei,
4: sì,
3: se non trovi niente, dopo il rapporto però cambia perché la fiducia viene a mancare. Che succede? Roberto, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
3: Allora, benvenuto qua su Radio Globo. È successo per caso qualcosa di simile nella tua vita?
5: Sì, praticamente vedevo dei comportamenti anomali. Io non sono mai stato geloso, diciamo. Appoggiavo la cosa di fidarsi l'uno con l'altro.
3: Fermo un attimo, che intendi per comportamenti anomali, così almeno capiamo.
5: Non c'era più la sintonia che c'era all'inizio. Quindi
3: cioè non ti cercava più.
5: Non c'era più quel feeling che c'era all'inizio da prima coppia, innamorati, così dopo tanti anni, bambini, però
3: capita, pensa sia... succede spesso,
5: Succede sia la normalità, quindi pensa di recuperare di recuperare.
3: Hai detto bambini, quindi sposati. Comunque stiamo parlando di un rapporto rodato.
5: Sì, 15 anni insieme, 15-16 anni insieme da fidanzamento e tutto contorno.
3: Ok.
5: E niente, quindi la mattina che entro dal lavoro, facevo le notti, sono andato a fare le notti per guadagnare di più, per stare un po' meglio.
3: Certo.
5: Entro dal lavoro, avevo la cosa di pensare su un messaggio suo. E niente, c'è avuto questa brillante idea, sono andato a vedere, trovo un messaggio dove lei diceva, t'ho scritto su WhatsApp, cancella, guarda l'altro. Quindi probabilmente avevano un'altra chat segreta, perché anche dall'altra parte lui è sposato con dei figli.
3: Sì.
5: E niente, da lì sono partito prima mattina, sapevo i giri che faceva perché portava a scuola i bambini.
3: No.
5: L'ho chiamata, lei sapeva che stava arrivando. E quando sono arrivato io ho menato a tutte e due.
3: No!
4: Come?
3: No!
4: Come
3: sei impazzito? No! Ma lì dovevi essere un signore, cioè capisco l'arrabbiatura.
6: Beh, ci è andato vestito bene però,
3: È vero.
5: A lui ho stato le mani, a lei ho dato uno schiaffo educativo, però non menato.
3: Ho capito.
7: No, schiaffo educativo non esiste comunque.
5: No, guarda.
7: Io proprio sono inorridito da questa storia.
6: Questo è il lato politicamente corretto. Cazzo, hai fatto bene,
7: cazzo!
5: No, per me ho fatto bene, per gli altri, a me poi del pensiero degli altri non mi
3: vabbè, cioè, no, però adesso lì che cosa è successo? Si è verificata la cosa che succede sempre, non è come sembra? Cioè, che cosa ti ha detto?
5: No, era come sembrava,
3: Ma li hai beccati in flagrante proprio?
5: No, guarda, ripeto, non so che cosa sia mai successo, non lo voglio sapere, non ho mai voluto sapere. Sono stato appresso a lei più di un anno per cercare di recuperare, poi era sotto Covid.
3: Bravo, vedi? In qualche modo, vabbè, c'erano dei figli di mezzo.
8: Secondo me si era stufato dell'R-Motion.
3: Ma che c'è?
5: C'è chi piace, chi piace.
3: Sì,
4: povero Roberto, hai fatto di tutto per salvare questo rapporto.
5: Più di un anno.
4: Cioè, lei è una stronzetta.
3: Vabbè, ragazzi, quando poi finisce. Però, scusa un secondo, hai fatto di tutto. Come è andata? Cioè, naturalmente è andata a finire male, ma perché lei è tornata con quest'altro oppure con...
5: No, perché ognuno... Perché lei si è fatta... va di moda dire non sono più innamorata, quindi non so quanto sia significativa questa frase. Perché io porto avanti l'idea che l'innamoramento è la fase iniziale del rapporto. Poi negli anni questa fase va un po'... A sminuire, rimane comunque il bene, il legame, tante cose. È sempre, secondo me, c'è sempre l'innamoramento, ma non è più come la fase iniziale.
3: Vabbè, questo poi magari non è per tutti così, magari per alcuni, insomma, invece continua. È proprio per questo si dice che è difficile trovare l'amore, perché poi l'amore vero, insomma, è qualcosa di molto complicato.
5: Penso che sia difficile proprio stare insieme alle persone.
3: Senti, ti faccio un'ultima domanda: potessi tornare indietro, controlleresti quel telefono?
5: Ma non si so per dire. So, ti posso dire che oggi mi sono risposato un'altra volta e comunque ho sempre una persona di cui mi fido, quindi non controllo mai il telefono, anzi è il contrario.
3: Ecco, ho capito. Ecco, non gli controllare il telefono però,
6: Ma volevo denunziare nel silenzio lo scetticismo di Giovanni. Molto va detto, andava detto.
7: Sono inorridito.
8: Vabbè, io ma rivedo sul canale 91 con i sottotitoli.
3: Dai! Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato, dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Segnaliamo però delle foschie per quanto riguarda la mattinata, a tratti sulle coste e nelle aree interne per l'elevato tasso di umidità. Una giornata calda ed afosa, con temperature massime in generale comprese fra i 34 e i 39 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Radio
3: Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
15: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: The Morning Show.
21: The Morning Show.
1: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: scompiati.
1: Siamo scompiati.
0: Scompiati. Va bene, allora andiamo ad ascoltare un altro momento di questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle. Quale, per la precisione?
1: Allora, abbiamo parlato di imitazioni, abbiamo scoperto che i nostri ascoltatori sono anche molto bravi a farle.
0: Oh, capirai. Allora, sentiamo, via, la corrida.
1: Vai.
0: Proprio.
1: The Morning Show. The
0: Morning Show on Radio Globo. Imitazione di chi?
2: Del Premier Conte.
0: L'ex premier,
1: Morning Show has got talent.
0: Porca zozza, ragazzi. Vabbè, allora vogliamo sentire, diamo una possibilità. Guarda, adesso divento.
2: Ve lo passo.
0: Frank Matano divento.
3: Vai, passacelo, dai.
0: Frank Matano.
4: Vai, vai.
2: Ve lo passo.
1: Vai.
2: Premier Radio Globo.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno al team di Radio Globo. Io volevo prendermi qualche secondo per esprimermi la gratitudine di tutto il popolo italiano in un periodo molto particolare,
0: sì,
5: che stiamo cercando insieme al Comitato Tecnico e Scientifico di Palazzo Montecitorio,
0: sì,
5: di adattare e di rendere più piacevole per tutto il territorio nazionale.
0: Giusto.
5: Ed è per questo che abbiamo deciso di dividere le fasce orarie in zone. Inizieremo con il Morning Show in, sì, zona rossa,
0: sì,
5: dove,
0: sì,
5: sarà possibile,
0: sì,
5: dire tutto tranne bestemmiare,
0: sì,
5: scendendo man mano fino alla zona gialla,
0: sì,
5: e la zona verde in cui sarete in grado di vincere buoni benzina macchine e quant'altro.
0: Okay,
5: questo quant'altro. Per istituire un bonus per tutti voi.
0: Allora, diciamo che ci può bastare. Io non me la sento di commentare, non me la sento.
1: C'è solo uno che
0: firmo.
1: Può farlo.
0: No, sì. nemmeno lui. Sì, sì. Fanno gli ascoltatori. Adesso gli ascoltatori decideranno il pollice se è verso o pure basso. Ok? Alto o basso?
2: Vai.
0: Allora, io do il numero, non mi assumo. No, buono la porchetta, Giovanni, lasciala stare, poverina. 393-777-7172. Va bene, facciamo così?
2: Vai.
0: Ok.
6: Pollice su, Madonna mia, è uguale, soprattutto all'inizio, fortissimo.
7: Mandatela a casa, come si fa con i politici questo? Mandatela a casa, veramente, ragazzi.
8: Scusa, ma questo ha fatto il siparietto perché, cioè, perché è lui o perché ha sbattuto quando era piccolo?
9: Oh, ma c'entra c***o questo?
6: Pollice su!
10: Perché eravamo per Simpson?
11: Ma ragazzi, la mia votazione è semplicemente, sì, il pollice, ma il pollice io metto un
0: c***o. No.
12: Sì, vabbè, se lui è Conte, io sono Adriano Celentano.
0: Dai!
12: È forte, e non è che...
13: Poi io ho rialzato il volume della radio poco fa e ho sentito che stavate a parlare con questo. Dico, ma che davvero stanno a parlare con Conte?
0: Dai.
12: Raga, però era Conte.
0: Non male,
3: ragazzi,
0: non male.
3: Preso.
0: Allora, io dico una cosa. Da quello che sento, le donne sono a favore.
1: Sì,
0: le donne mi sembrano, ecco, insomma, favorevoli.
6: Lo vedete il caldo che fa?
0: No, lo sentiamo più che vedere.
10: Devo avere un confronto tra Conte e quello che faceva Adriano Celentano, per favore.
0: Bello il confronto, però, non sarebbe male.
1: Quello di Celentano, ecco, non era male per niente.
0: Vabbè, allora facciamo così, è un po' che non lo facciamo. La butto là, adesso. Se siete imitatori in erba, cioè
4: deve stare a fare le canne.
0: Esatto.
4: Ah, okay.
0: Beh, allora a questo punto proponetevi. Oggi facciamo il momento delle imitazioni, va bene?
3: Dai,
0: ok.
3: Dai.
0: Sì, sta scoppiando la guerra, non che ci frega a noi, ma non
3: si
0: importa. Sì. Però va bene così, va bene così. Allora, sentiamo intanto Celentano, abbiamo detto.
4: Abbiamo
0: Celentano
4: in linea?
0: Sì, ce l'abbiamo in linea, Celentano.
1: Adriano?
14: Sì, buongiorno ragazzi.
0: Sì. Senti, vabbè, fai un attimo, vai, un siparietto, vai, di vai. Due cose da Celentano, vai, vai.
14: Aspetta un secondo che...
0: Come aspetta?
4: Sono i silenzi di Adriano Celentano. Lui in Rock Politica aveva questi silenzi lunghi,
0: no,
4: che erano proprio apposta.
0: Aspetta un secondo.
4: Però
0: vai.
14: Sì, effettivamente Adriano era così, non è che era forte, però
1: grande.
0: Allora, non è male, ha detto poco ma non è male. Però sai qual è il problema? È che Celentano, vero, non lo sento da così tanto che ho difficoltà adesso a fare un paragone. Cioè è un mondo, che è una vita che non si
1: non
0: sente.
1: Risponde a nessuno,
0: non risponde più a nessuno,
1: no. Invece vabbè, lui ci sta addirittura chiamando a noi.
0: Va bene, allora dai, di altre due cose, perché sennò è poco.
14: Sì, effettivamente è un po' poco, però voi siete forti, ragazzi, non è che mi piacete molto.
0: Non è male, non
1: ci
0: è male,
1: ascolta,
0: non, dire la verità.
1: Grande, Adriano.
0: Sta andando a memoria, va bene. Ti mettiamo lì.
3: Al posto di Flaminia.
1: vieni qua.
0: Si chiama al posto della caffettiera.
1: No, che lavoro fa? Perché se fa un lavoro interessante, veramente vado al posto suo.
0: E che ne so io, che lavoro fai?
15: assistenza caldaie, condizionatori.
1: No, resto qui.
0: Aspetta. Abbiamo in linea, credo, Paperino.
1: Che momenti incredibili.
0: Che meraviglia, ragazzi. Oh, eccolo, è Paperino. Che meraviglia.
1: Non è male.
0: Allora vai, annuncia il prossimo disco. La canzone di Alfa, bellissimissima.
16: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
17: Fatemi ridere un po', su.
16: On Radio Globo.

0: notizia di Benedetta Rossi e il marito, che hanno intenzione, sembrerebbe insomma che siano lì lì per adottare due bambine, no?
1: Un tema molto bello e anche molto delicato che abbiamo trattato ampiamente.
0: Sì, nel Morning Show di Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo. Beh ragazzi, un tema delicato, anche appassionante comunque, perché parlavamo di adozione, tutto è partito dall'adozione di Benedetta Rossi, che appunto sta per adottare due bambine, e quindi stavamo un attimo cercando di capire qual è il percorso per fare la stessa cosa. Tante coppie ci provano, alcune ci riescono, altre invece purtroppo per la tanta burocrazia, e poi stiamo scoprendo che forse magari ci vuole anche qualche altro requisito. Giusto, giusto, per carità, giusto, perché insomma stiamo trattando un tema delicato. Però Claudio magari forse ci può dire qualcosa in più. Buongiorno Claudio, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi, sono allora, Claudio.
0: Ciao Claudio.
2: Sono un papà adottivo da 10 anni.
0: Ok, un papà adottivo nel senso che hai adottato un bambino, una bambina?
2: Una ragazza, sì.
0: Una ragazza, perché è diventata ragazza o l'hai presa?
2: Una ragazza, aveva 5 anni e mezzo.
0: Senti, sì, allora Claudio, tu ci puoi spiegare un po', insomma, qual è il percorso che bisogna fare?
2: Sì, il percorso è molto semplice.
0: Poi aspetta Claudio, poi prima che inizi metti bene il telefono, perché ti sentiamo un po' disturbato, ti sentiamo male, se puoi sistemare bene.
2: Allora, il percorso è abbastanza semplice. Si fa riferimento all'ASL di competenza del proprio comune,
0: okay,
2: e ci si iscrive a una un apparato particolare dell'ASL che si chiama il GIL, dove tu sei sottoposta a una serie di verifiche sia fisiche che psicologiche, che dura un certo periodo di tempo. Successivamente ti rilasciano un attestato che ti abilita all'adozione se sei sano di mente, okay? Secondo loro, e poi vai al tribunale di riferimento e fai la richiesta in nazionale o internazionale. Questo è il percorso.
1: Puoi scegliere tu.
0: Ah, ecco, puoi scegliere se è nazionale,
2: esatto,
0: o internazionale.
2: E poi la cosa fantastica è che nel momento in cui tu vai a fare la richiesta, sul modulo di richiesta c'è scritto se lo vuoi sano, se lo vuoi poco sano, se riferimento, e fai la richiesta in nazionale o internazionale. Questo è il percorso.
1: Puoi scegliere tu.
0: Ah, ecco, puoi scegliere se è nazionale,
2: esatto,
0: o internazionale.
2: E poi la cosa fantastica è che nel momento in cui tu vai a fare la richiesta, sul modulo di richiesta c'è scritto se lo vuoi sano, se lo vuoi poco sano.

0: legata al risultato dell'adozione che abbiamo avuto io e mia moglie. E vi dico che la cosa che manca molto, che è molto importante, quindi invito tutti coloro che stanno prendendo questa decisione, di capire bene qual è la storia del bambino che adotteranno, perché molto spesso viene omessa.
1: Ah,
2: e,
1: sì?
2: E come fai a saperla poi?
0: Dovresti chiedere da dove viene il bambino, che cosa ha frequentato, dove è stato, qual è la storia della sua famiglia, come è stato trattato, perché questa situazione determina il rapporto che il bambino avrà con te quando crescerà.
2: Perché non te la dicono se tu non lo chiedi.
0: No, non te la dicono, te la dicono, la omettono in qualche modo, la, come posso dire, la... la fanno trasparire tra le cose che ti dicono, ma non sono del tutto sinceri.
2: E lo fanno per non scoraggiarti?
0: Ma lo fanno per non scoraggiarti, ma lo fanno anche perché tu potresti poi decidere di non adottarlo.
1: Ma tu cosa avevi scelto? Quali erano i criteri che tu avevi scelto?
0: Ma guarda, io abbiamo scelto con mia moglie da 3 a 10 anni, con diciamo provenienti da altre nazionalità, anche italiano, non con piccoli difetti o comunque malformazioni che possono essere recuperabili, quindi ecco,

0: che avete ascoltato, bravi, ottima scelta, complimenti. Globo TV invece è la TV che avete scelto per passare questa domenica mattina e lo avete fatto con il meglio della settimana del Morning Show.
1: E io dico bravi e continuate ad ascoltarci tutti i giorni H24.
0: H24, mi raccomando, anche di notte, cioè voi mettete gli stuzzicadenti su, tipo Arancia Meccanica, no?
1: Non dovete dormire, sì, bravo.

0: ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ad ogni modo, andatevi a godere questa domenica, ringraziando anche Flaminia Cappelli.
1: Grazie a te, Massimo.
0: E un saluto a voi che ci avete seguito fino ad ora. L'appuntamento è per domani mattina, sempre puntuali qua su Radio Globo con
1: il Morning Show di Radio Globo.
0: Oh, se l'era dimenticato. Ciao.
1: Ciao.
2: The Morning Show. The Morning Show. Radio Il Morning Show è stato offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
4: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Da Autoroyal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €30.200. Valore futuro garantito €20.587, totale dovuto €31.259. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su Autoroyal Company Kia.it.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di €1.000.
17: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
18: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
17: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare.
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, e questa è la vista dal finestrino
19: della macchina. Favolosa.
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: 9.55 dopo il Best del Morning Show inizia la nostra domenica in diretta insieme. Buona domenica da Roberto Greganti. 19 luglio si parte

0: su Radio Globo. Cioè, ma bentornati, ci siete sempre stati, quindi l'importante è che vi possiate godere anche tutto il nostro suono e tutto quello che ci riguarda della domenica 19 luglio, domenica da bollino rosso per quanto riguarda gli spostamenti, domenica da bollino rosso per quanto riguarda il caldo, ma la situazione sembra si stia un po' normalizzando, tocchiamo ferro, zebedei strizzati, quindi, e poi domenica che viene dopo un concerto purtroppo andato male, quello di Bad Bunny all'Ippodromo a Milano, che secondo me molti si sarebbero aspettati di poter vedere, molti fan di Bad Bunny da tutta Italia, purtroppo una grandinata ha rovinato lo spettacolo e quindi verrà rimborsato e non ci sarà, cioè praticamente stava per iniziare, finito, annullato. Io non vorrei essere nei panni di nessun fan appunto del proprio cantante preferito che si prende le vacanze, spende un sacco di soldi, si sposta e va appunto a vedersi il concerto che poi non ci sarà. Mi vengono i brividi. Male per loro sicuramente. Di bene invece c'è che su Radio Globo durante il corso del weekend celebriamo il meglio della settimana. Partiamo, andiamo a farlo subito con che cosa? Con Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Di fronte a così criminalità di sobborghi di città, di fronte al ripopolamento di alcuni borghi, no, con l'acquisto della casa un euro, mamma mia, che sozzume! Laura Franzetti Lombardini, bentornata!
3: Grazie, e a proposito, sì, a Monte Carlo,
4: ecco, tu sei preso a proposito di paesini, città di provincia,
3: che
4: un euro.
3: Tu sai che è obbligatorio stare, passare un po' di tempo, tot mesi. Allora, cosa fanno le persone che investono e magari portano dei patrimoni a Monte Carlo? Aprono l'acqua della vasca per far vedere che c'è la bolletta dell'acqua, accendono la luce o mandano il portiere, un factotum, ad accendere ogni tanto la luce in caso dei controlli.
4: Che gli frega loro delle bollette salate, che gli frega, non lo sapevo questa cosa. Sì, a Monte Carlo, sì, se sì, compri casa devi dimostrare che vivi lì,
3: è perché se no porti fuori dei capitali,
4: fai furbo
3: e evadi le tasse.
2: Certo, quanto è bello evadere le tasse.
4: Io comunque volevo consultare Laura Branzetti Lombardini per una cosa, non so, sì, se ci ascoltavi prima, sì, sbeffeggevamo un po' la Francia che ha perso ai mondiali e ci domandavamo ma perché chiamiamo il bidet in francese se loro non ce l'hanno? Ma tu come lo chiameresti?
3: Avete raccontato la storia di perché si chiama bidet?
2: Quello dei bordelli?
3: No, quello arriva dopo.
2: Ah, okay.
3: Tu arrivi subito, gli do sopra Roberto Bordello. Non lo so.
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Auto Import a Roma dal 1950.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
11: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
12: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
11: Flash.
12: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
13: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
14: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
16: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollo Nighetti. Info su autocoreana.com.
17: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
19: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
0: E sia 10:19 sulla radio che suona solo le migliori, ne arriva un'altra che ci fa ballare da qualche settimana, forse anche da qualche mese. Quella di The Bausa che si intitola Magnetic su Globo.

anche i Planet Funk sono in giro con il loro tour estivo, come giusto che sia. Potete vederli, per esempio, se siete dalle parti di Napoli, il prossimo 24 luglio, saranno a Giulianova Teramo il 25 luglio e a Chioggia Venezia invece il 21 agosto. Secondo me ci sono anche delle date di intermezzo, però sicuramente potete scoprirle da soli googolando Planet Funk Tour Estivo 2026. Ora Mick, riascoltiamo su Globo Beautiful Freaks. Yes.

0: proposito di nuoto, dove state godendo? Dove vi state godendo questo bel weekend, amici? A casa? Al lavoro? In qualsiasi circostanza vi troviate, sappiate che c'è la Globo WhatsApp per condividere il vostro bene o il vostro male. 393-777-7172. Globo WhatsApp, non dimenticatelo mai.
1: Radio Globo e Romana Auto
2: hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 0-8-7! Oh! Eccolo! Oh, eccolo! 87. Come ti chiami?
4: Roberto!
3: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
1: È successo di nuovo.
2: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
1: 3 Jeep Avenger, nuove di pacca.
2: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: E sia, ce la godiamo questa domenica mattina con tutte le nostre canzoni classiche tipiche dell'estate 2026.

0: Lo dobbiamo salutare anche Antonio e Jerry che ci hanno mandato un bel messaggio alla Globo WhatsApp al 393-777-7172 ricordandoci che sulla spiaggia di Ostia si sta benissimo. Ragazzi, io vi invidio dal profondo dell'anima, anche se sono felicissimo di essere parte della vostra colonna sonora, come lo è Radio Globo tutti i giorni.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
5: Tesoro, l'hai sentito?
6: Nah, se sta bene non chiama.
5: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
6: proviamo a sentirlo?
5: Sì, dai.
6: Amore di mamma, come stai? Mangi?
7: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.
12: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
14: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
17: Solo le migliori in FM
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
0: 10:56 sulla radio che suona Solo le migliori, altre 6 canzoni legate indiscutibilmente all'estate. In arrivo nella prossima sequenza bomba, si parte con Drop Dead di Olivia Rodrigo.

0: Coaster su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Summertime, e via, e via. Ricominciamo seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori. Con me Roberto Greganti. Davo uno sguardo alle ricorrenze. Oggi è una giornata mondiale molto interessante dal punto di vista enogastronomico, perché è la giornata mondiale del Würstel e dell'hot dog, che in Italia non è che poi siano così molto popolari, però la possiamo celebrare pure noi. Poi è una giornata speciale anche su Radio Globo, visto che abbiamo la possibilità di premiarvi con i classici giochi della domenica. E tra un quarto d'ora o poco più avremo la possibilità di premiarvi con un doppio brunch da godervi all'Hard Rock Cafe Rome. Quindi iniziate a tenere sotto mano il vostro smartphone per chiamarci a tempo debito, perché si vince il gusto su Radio Globo ogni domenica mattina.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
0: Ovunque siate vi facciamo cantare, ballare, muovere sul sedile della vostra auto, per esempio se siete in viaggio. Qui su Globo arrivano Merck & Cremon con

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

continua a canticchiarsi la sua I Like You. E adesso però dobbiamo tornare all'estate 2026, visto che stasera c'è un halftime show nella finale dei mondiali piuttosto interessante. Si esibirà anche Shakira tra i tanti.

0: e Hard Rock Cafe Roma Win Sunday Brunch.
1: Vinci il brunch della domenica
2: on Radio Globo.
3: Io vi ho avvertito, non dite che non l'ho fatto, perché l'ho fatto e come, quindi 0689289996, dovete essere molto veloci, 0689289996, lo ribadisco perché è l'ultima possibilità dell'estate per vincervi un doppio brunch all'Hard Rock Cafe Room, quindi dovete essere molto veloci, chiamare Radio Globo now in questo momento e descrivermi il vostro brunch ideale. Potete metterci piatti della colazione e piatti del pranzo, quindi è molto semplice, la vincita diciamo che è quasi garantita, basta descriverci il vostro brunch ideale per vincerne due. Chiamate subito, siamo in diretta alle 11.34, dovete farvi sentire per partecipare appunto alla possibilità di vincere un doppio brunch all'Hard Rock Cafe Roma.
0: Chiama ora lo 06 892 8996
1: e vinci un brunch per due persone
2: at Hard Rock Cafe Roma,
0: solo su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
15: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: adesso sentiamo chi c'è con noi e chi vuole vincersi un doppio brunch all'Hard Rock Cafe Roma. Pronto?
1: Pronto.
0: Chi sei?
1: Sono Jennifer.
0: Ciao Jennifer, dove sei di bello in
1: Ciao,
0: questa domenica
1: buongiorno.
0: Mattina? Buongiorno a te.
1: Sto a Trivignano.
0: E che fai di bello lì?
1: Vorrei andare un po' al lago.
0: Non ci puoi andare? Secondo me è possibile.
1: Sì, se trovo posto sì, magari.
0: Va bene, ok. Jennifer, ci devi descrivere il tuo brunch ideale all'Hard Rock per vincerne uno all'Hard Rock Caffè. Vai pure.
1: Allora, il mio brunch ideale sono uova strapazzate, bacon e bagel.
0: E basta?
1: Sì. Io sono super insalato, non per il
0: dolce.
1: Non
0: c'è problema, ma figurati. Ognuno sceglie quello che crede. Sai che ti dico, Jennifer? Hai vinto un doppio brunch all'Hard Rock Cafè Roma. Due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra i menu breakfast presso Hard Rock Cafè Roma, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. La domanda è quella di rito. Qual è l'unica radio che ti regala un brunch all'Hard Rock Cafè Roma?
1: Globo!
0: Giusto! Ciao!
1: Ciao!
2: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone all'Hard Rock Cafè Roma. Only on Radio Globo.

Francia all'Hard Rock Café, come ha fatto la nostra amica Jennifer, proprio nel giorno in cui si celebra Virus dello Hot Dog, potrebbe inserircelo, evidentemente, magari nel suo menu alla prossima volta che andrà all'Hard Rock Café. Comunque, siete su Globo, prima Lost Frequencies, dal passato, ora dal presente, la canzone dell'estate di Tommaso Paradiso, Agitare Coco.

0: Bones and I, tra le hit dell'estate 2026 che ascoltiamo spesso e volentieri, ci fanno cantare, ci fanno ballare, ci fanno muovere. Questa è Radio Globo, suoniamo solo le migliori, non dimenticatelo, e stanno per arrivare altre sei canzoni di riferimento sul mondo dell'estate, estate 2026 e anche estati passate con la sequenza bomba. Però prima, vi ricordiamo qualcosa di importante.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Quasi mezzogiorno, 11.55 su Globo. Sono le migliori altre 6 in arrivo. E poi vi vedo che state preparando pranzo. E il pranzo della domenica dobbiamo godercelo insieme qui su Globo, no?

0: e Ryan Dalton, poi Harry Styles con Dance No More, Black Eyed Peas con Where Is The Love, Talk To You, Another 54 Ultra, alla faccia di successi. Veramente si sta alla grandissima anche oggi, che è domenica 19 luglio, 12:13 in diretta con me Roberto Greganti ancora fino alle 14 e con voi che vi fate sentire magari con un messaggio alla Globo WhatsApp al 393-777-7172 come ha fatto la nostra amica Maria.
1: Roberto, buongiorno, bello sentirti. Anche
0: me.
1: Ieri ma ero al lavoro, non ti potevo mandare i messaggi. Vabbè. E stamattina invece, siccome sono libera, ti mando un bel messaggio. Qui ai Castelli.

0: Best of the Week.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Giovanni Lucifora, rider. Io. Adesso pensate fortemente a Giovanni Lucifora.
3: Anche quello che si è fermato a fare il bisognino.
4: Quello pensava proprio a te.
2: Sì. L'hai stimolato tu. No, avete visto le immagini? Quello che si è fermato sotto il portico là a fare i suoi bisognini. Che doveva fare?
4: Scena orribile, però.
3: Scena orribile. Quello te deve portare la pizza, te deve portare.
5: No,
3: te deve portare,
5: ragazzi,
3: il pane.
5: Scusate.
4: Sto distinguendo le due cose. Sei sulla tua motoretta, fa caldo, ti senti male, vedi un albero, te fermi. Che devi fare?
5: Senti, vai in un bar, ti prendi un caffè, Gabri, una bottiglietta d'acqua.
4: Non vi è mai capitata l'emergenza?
3: Probabilmente
4: non avrebbe fatto in tempo.
5: Mi dispiace.
2: Magari era chiuso, non c'era niente di aperto, che doveva fare? Non è che c'è il tempo di dire.
4: Avresti preferito che aprisse la borsa del delivery?
5: No, preferisco che non mi porti niente a casa.
4: Quello basta,
5: posso
4: che non
5: dire?
4: Lo chiami, basta che
5: infatti
4: non lo
5: chiamo.
2: No, beh, schifo. Spero che si sia almeno pulito le mani. Poi,
3: calma,
2: insomma, in un secondo momento.
5: Borsa.
2: Almeno quello. Però un'emergenza può capitare. Adesso non mi sento di condannarlo, effettivamente, perché già fanno un lavoro durissimo.
5: Ma lavoro durissimo, ragazzi, sono dei rider che portano da mangiare le persone.
2: È durissimo, guarda.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
13: Proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da €13.750 in pronta consegna.
15: Auto Import a Roma dal 1957.
17: Sì,
0: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
17: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria fiori.it.
19: Mi stavo quasi dimenticando che tra meno di un quarto d'ora c'è anche un pensa rapido con un altro gran bel premio firmato Radio Globo. Intanto risentiamo Madonna e Sabrina Carpenter insieme.

Negramaro dall'estate 2024 con Marziani, Negramaro che saranno protagonisti di concerti nel loro tour estivo, per esempio a Riccione il 24 luglio prossimo, il 25 a Codroipo e il 1 agosto a Lecce. Poi se volete saperne di più sui loro concerti sapete come fare, c'è radioglobo.it. Intanto Summer Potential, riascoltiamola sulla radio che suona solo le migliori.

Che bello, negli ultimi anni si sono assottigliate le differenze tra generi musicali e è diventato tutto un po' più pop, come nel caso della collaborazione tra Elton John e Dua Lipa, che hanno rimesso mano su un classico di Elton John, Rocketman, che è diventato Cold Heart ed è diventato anche una bandiera dell'estate 2021. Siete

0: America Inc., Gianna Nannini a Marrakesh, prima di un altro appuntamento con il Pensa Rapido.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996 e gioca Pensa Rapido on
0: Radio Globo. Amici e amiche di Radio Globo, adesso c'è questa grande bella opportunità per voi di raccontarmi la vostra estate, dove siete, cosa fate e soprattutto anche di vincervi un bel premio col copyright di Radio Globo. Basta chiamare subito lo 06 8928996.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo, meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto anticiclonico su tutto il Lazio, caldo intenso ed afoso. Il tempo sarà stabile con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo ampi spazi assolati con assenza di nuvole per l'intera giornata. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare diffusamente i 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
4: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città, fuori dal mondo.
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

0: ci sei?
1: Ciao, eccomi!
0: Eccoti, dove sei di bello? Sei in macchina?
1: Torno a casa adesso dal lavoro.
0: Ah, noi pensavo andassi al mare. Ah, mannaggia, vabbè, ma ci vai?
1: No, meno 12,
0: a me meno 14 io. Quindi siamo uguali, dai. Allora, Alessandra preferisci o Sandra senza Ale?
1: No, Ale.
0: Ale Alessandra, va bene. Allora, giochiamo al pensa rapido, c'è una domanda per te, sentiamola.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Chi canta Happy? Pharrell Williams, Bruno Mars o Justin Timberlake?
2: Pensa rapido.
0: Facile.
1: Pharrell Williams.
0: Te credo.
2: Pensa rapido.
0: Because I'm happy. E quindi ci hai preso, cara Alessandra. E ti porti a casa un cofanetto Canapando Lab con i fantastici prodotti cosmetici a base di canapa come la crema emolliente, l'olio e il balsamo antipuntura che ti viene utile in vacanza con tutte le zanzare che ti pungeranno. No, spero di no.
1: No, speriamo di no.
0: Alessandra, qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi?
1: Radio Globo!
0: Giusto, ciao!
2: Pensa rapido, ciao. On Radio Globo.

del 2014. No, non è possibile che siano passati già più di 10 anni. 12? Ma come? Li ascoltata su Globo, celebrando le estati passate. Torniamo al presente, c'è Samurai J.

0: single con la bibita che si riempie. Adesso me ne farei una. Quasi quasi vado a svaligiare una vending machine con una bella bibita fresca. Me la godo anch'io. Godetevela pure voi. Rimanete però su Radio Globo, perché noi suoniamo solo le migliori e abbiamo anche le migliori cose che succedono da queste parti, sempre cose pazzesche, come ad esempio
1: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe

0: Vivi le emozioni dei grandi eventi live.
1: Grazie a Leonori.
2: E Radio Globo.
3: Radio Globo.
4: Promotion. Avete un volo in programma e non sapete a chi affidare il vostro cane? Per partire senza pensieri, meno male che c'è il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino, il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei nostri amici a quattro zampe. È un ambiente accogliente pensato per il benessere del cane con tutti i servizi su misura, come loggi confortevoli, aree verdi, ci sono professionisti del settore, si possono fare trattamenti di toilettatura e si può usufruire di un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Per cani e padroni più sereni. Per saperne di più, adr.it/dog-relay.
2: Wait for me, I'll be back.
5: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.
7: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
8: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
7: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
8: A volte serve solo un sì.
7: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
8: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
7: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
9: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,78%. Valore futuro garantito, 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: Solo le migliori in FM
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
16: Ci sono splash ovunque sulla radio che suona solo le migliori e ci sono anche 6 hits, una

0: Jason Derulo, Nicki Minaj e Ty Dolla $ign.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Swalalala. Sì, di Jason Derulo si sente un po' meno parlare ultimamente, anche perché essere così plastici nei movimenti, visto che lui è un cantante ballerino estremamente dotato, ma cioè, non dura tutta la vita, poi ti rompi pure, sei anche un po' più stanco quando raggiungi gli anta, magari gli anta non li ha ancora raggiunti, secondo me li ha già raggiunti, va bene. Comunque, sequenza bomba appena finita qui su Globo, sono le migliori come al solito, buon pranzo amici della domenica 13-12, godetevelo con la radio che le suona tutte le migliori hit dell'estate, sia quelle del presente sia quelle del passato, e tra poco torneremo con altra bella musica qui su Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The morning show.
13: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show.
15: On Radio Globo.
11: Sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castello Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
20: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
21: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Lo rifacciamo?
22: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
23: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
24: Sì, facci sognare.
23: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
24: Sì, ma poi dove sei andato?
23: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
25: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
26: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
27: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
26: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
27: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
26: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
27: ValentinoAutomobili.it.
0: Per godersi la prossima canzone servirebbero un paio di stivali da cowboy e un bel cappello a tesa larga, perché arriva J-Ax con la sua canzone western dell'estate, Hippie I.O.
28: Sono le migliori. 1, 2, go!

0: Don't Die. Summertime, 13:30 sulla radio che suona solo le migliori, come al solito. Beh, di tanto in tanto io do uno sguardo a radioglobo.it. Perché? Perché ci sono un sacco di notizie interessanti sui vostri e i nostri artisti preferiti. Per esempio, si parla di Fra Quintale, che stasera sarà in concerto all'Auditorium il 19 luglio, questa sera appunto a Roma. C'è tutto ciò che riguarda la scaletta del concerto e la viabilità per raggiungere appunto l'Auditorium Parco della Musica. Poi c'è anche un altro approfondimento che riguarda invece Katy Perry, che sarà in concerto stasera a Lucca Summer Festival, 19 luglio. Siete ancora in tempo per andarci? Ci si mette un po' di tempo, visto che ci sono stato anch'io una decina di giorni fa a vedere gli Alabama Shakes. C'è anche tutto, tutto ciò che riguarda appunto questo interessante concerto a Lucca Summer Festival. Tutto su radioglobo.it.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big, become Big.
8: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
9: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
10: Flash.
9: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
0: Vuoi non riascoltare Merck & Cremont, due dei più grandi DJ producer italiani anche a livello internazionale, Serena Brancali grandissima e i Colors grandissimi insieme in Partenope oggi su Globo?

cantante che ha fatto un botto incredibile nel passato, durante l'estate del 2008, poi è sparita, non l'abbiamo più sentita attraverso la radio. Sweet About Me, Gabriella Cilmi, riascoltata su Radio Globo, evidentemente di origine italiana, però davvero non si sa più quasi niente di lei. Torniamo al presente, c'è Jain dalla Fancia, invece questa è quella nuova, si intitola Killing With The Beat.

la lista delle cose da portare in vacanza, Band-Aids. Bisogna ricordarsi anche dei cerotti, perché magari, non lo so, ti graffi, cadi, okay, che ne so. Sono un sacco di cose da portarsi in vacanza. Ma sto facendo la lista perché mancano un paio di settimane. Non so a voi, ma a me solo 2 settimane. Comunque, prima c'era Katy Perry con la sua canzone dell'estate, Band-Aids, e adesso invece c'è quella di Irama, che si intitola

0: Blonde, come dice Justin Timberlake. Marco Valerio Camillacci. Ma così, così
1: che c'entra?
0: Tu non sei mai stato stonato dall'amore?
1: Voglio, anche
0: allora,
1: adesso
0: vedi, vedi, così. Sei sì, sempre, sì, sì. Ma tu mai in generale, non solo dall'amore?
1: Ah no, vabbè. Rincoglionito si sempre,
0: sì,
1: no,
0: volevo dire
1: altro, cioè, ragazzi, sì? Cioè, sto con una maglietta che prima era beige, adesso è diventata nera.
0: Ma io non ho capito, ma perché non ti porti sei cambi, visto che sudi come un
1: sudo, Greg, escite
0: adesso,
1: esco perché esce alle 9 e ancora io sono uscito da casa all'1 e un quarto di 19 luglio.
0: Secondo me 38 adesso, 39, guarda,
1: te lo dico subito.
0: No, sul, no, non va, no, no, ma non va sull'iPhone. L'iPhone dice 36. Quindi...
1: Dice 36,
0: no,
1: secondo
0: ma
1: me.
0: Ma perché? No, ma appunto.
1: No, no.
0: Vabbè, io me ne vado. Ci diamo appuntamento al prossimo weekend. Tu stai invece in onda fino alle 18?
1: Yes.
0: Felice, per l'aria condizionata.
1: Dai, meglio, meglio di stare in macchina.
0: Certo. Ciao, al prossimo weekend. Bye,
1: ciao,
0: bye.
1: Greg.
2: Radio Globo e Roman Auto hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 0, 8, 7! Eccolo! Eccolo! Come ti chiami?
4: Roberto!
3: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
2: È successo di nuovo.
5: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
2: 3 Jeep Avenger, nuove di banca.
5: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su

0: Io sono romanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
5: Tesoro, l'hai sentito?
6: Nah, se sta bene non chiama.
5: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
6: proviamo a sentirlo?
5: Sì, dai.
6: Amore di mamma, come stai? Mangi?
7: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
16: 13:56, appena scoccate dall'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
17: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
16: Tipo?
17: Tipo trovare l'auto giusta.
16: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
17: Perché?
16: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
17: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Domenica rovente, 19 luglio 2026, inizia il nostro pomeriggio.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: la sensualità di Shakira e Cardi B. Dal 2024 era punteria alle 14:15. Che chiude la sequenza bomba, la prima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 14:55 su Radio Globo.
0: Shakira, che ovviamente ha fatto il pezzo ufficiale dei mondiali 2026.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Perché non fare un'acquetta, quella frizzante, con dedicata a Satana? No, ma cioè nel senso,
2: ma cosa dici?
1: Ci sta, ma perché? Ma ha senso l'acqua naturale?
3: Come contrastare?
2: Diabolica.
3: Come contrastare, certo.
2: Acqua diabolica.
3: Esatto, forza. Certo.
1: Col groll proprio, anche l'acqua del diavolo.
2: Acqua diabolica. Così, la voce così.
1: Guarda che secondo me qua ci fai veramente.
2: Il testo dice: occhio raga, che questa è veramente frizzante.
3: Uliveto
1: c'ha Del Piero.
3: C'ha Del Piero, noi ci avremmo Marilyn Manson.
1: Oh. Bellissimo.
3: Ma mentre si
1: addenta la testa così, era di un topo, no?
2: Quello era coso, era.
1: Quell'altro. Audrey Hepburn.
2: Audrey Hepburn!
3: Acqua da Tiffany!
2: Ozzy Osbourne! No ragazzi, ce la faccio.
3: Ma non ce la fanno più.
0: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
15: Back to the music. 14:20 precise su Radio Globo. Ripartiamo con questi ragazzi olandesi che stanno conquistando le classifiche. Leonard con Talk to You.

0: ascoltato qua su Radio Globo, ma adesso
1: ora chiama per primo lo 06 892 8996 e gioca
2: pensa rapido
0: on Radio Globo. Sì, prima manche come in questa

0: Pensa rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo.
1: Radio Globo e Romana Auto
0: hanno regalato una Jeep Avenger.
2: Chi vincerà? 087. Eccolo! Eccolo!
3: 87.
2: Come ti chiami?
4: Roberto.
2: Roberto, hai vinto una macchina
3: grande
2: nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!
1: È successo di nuovo.
0: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
1: 3 Jeep Avenger nuove di pacca.
0: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
7: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
8: Flash, flash, flash.
7: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

0: sentiamo un po' come se la cava in cultura generale il nostro Alessandro che gioca con noi questa domenica pomeriggio. Ciao Ale, buona domenica. Ale?
1: Eccolo.
0: Oh, eccoci, eccoci. Senti, come va questa domenica? Che mi stai combinando di bello?
1: Sto tornando a casa dopo un pranzo dai miei genitori.
0: Ah, ma al mare? Stanno, i genitori stanno alla casa al mare,
1: no,
0: oppure a Roma?
1: No, sono fuori Roma Nord, Monterotondo.
0: Ah, ok, Monterotondo. Ok, bella, bella. Si sta freschetto a Monterotondo? Ci sono stato non troppo tempo fa, si sta da Dio. Come si sta oggi? Caldo pesante?
1: Oggi è il caldo oggi. Pesante. Sì,
0: vabbè.
1: La
0: come
1: macchina mi segna, vabbè, 40, ma fa caldo.
0: Mamma mia, vabbè. Speriamo che non ti si siano sciolte le meningi perché mi devi essere bello preparato. Sei pronto, Ale?
1: Dai, sì.
0: Vai, te la faccio sentire.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale città fu sede del celebre congresso del 1815? Parigi, Berlino o Vienna?
2: Pensa rapido.
0: Vai!
1: Vienna.
0: È la tua risposta definitiva, Ale?
1: È la risposta definitiva.
0: La accendiamo?
1: Sì.
0: La accendiamo, signori!
2: Pensa rapido.
0: Mi è salito il

0: Però così la prossima volta a casa dei tuoi ti presenti, come si dice, sbussando la porta con i piedi, va bene?
1: Va bene,
0: oh,
1: ottimo.
0: Meno male. Senti, complimentiale, ma mi devi dire una cosa: qual è la radio che regala solo i migliori premi?

energia di Gwen Stefani dal 2004, la sua What You Waiting For alle 14.46 su Radio Globo, dove torna anche Noemi con il suo ultimo singolo, Tu Cosa Fai Questa Sera. Stare con

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Ci asciugo le lacrime. Mamma mia, da brividi si annaspiro. Die on this hill su Radio Globo. 14.53, è finita la prima ora insieme in questa domenica 19 luglio 2026. Una bella manche di Pensa Rapido, ce la siamo levata.

0: questo pomeriggio con me, poi ce ne sarà un'altra ancora, l'ultima in serata con Angelica e Angie Baraldi, quindi state tranquilli se non siete riusciti a giocare.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1957.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
0: Sono le 14.57 dall'ora dello svuota tutto da Roman Auto.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
16: Fermo,
17: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
18: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Qualche secondo alle 14.58 inizia un'altra ora da passare insieme in questa domenica 19 luglio 2026. Ovviamente ancora buona domenica a tutti da

0: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
1: Summer. Era Toxic Britney Spears che va a chiudere la seconda sequenza bomba qua su Radio Globo con me in questa domenica 19 luglio 2026. Britney Spears non è che se la sta passando benissimo nell'ultimo periodo, ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito al periodaccio che ha passato all'inizio degli anni 2000, no? La sappiamo tutta la storia del padre che prese tutto il suo patrimonio e se ne occupò personalmente. Non si sa se per proteggerlo o per approfittarsi della sua instabilità in quel momento, perché era veramente una furia, no? Ci ricordiamo quella volta in cui fu paparazzata, quando era rasata a zero in condizioni decisamente poco, come si dice, poco eleganti, ecco, mettiamola così. E Britney Spears però non ha mai ringraziato il padre, anzi l'ha incolpato di buona parte dei suoi disagi, incolpando anche la madre di non aver fatto niente per fermare il padre che si era preso tutto il suo patrimonio e si era eretto un po' a come si dice, tutore legale di Britney, anche se i 18 anni, anzi i 21, perché in America la maggiore età è 21, li avesse superati abbondantemente.
0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1.000 euro. ValentinoAutomobili.it.

Pino per i Millennial, Wake Up di Larry Duff su Radio Globo dal 2006. Andiamo avanti di 20 anni, perché c'è l'ultimo pezzo di Mr. Harry Styles che si sta girando il mondo come al solito. Questo basso si chiama Dance No More.

E qua romanticona, eh? Birds of a Feather, Billie Eilish sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Birds of a Feather, che è un modo di dire americano, in inglese, che letteralmente vuol dire anime gemelle. Ora Martin Garrix

0: degli U2, Street of Dreams su Radio Globo. Infermabili dalla metà degli anni 70, certo, hanno avuto pure loro i loro casini, le loro scaramucce, i loro litigi, tutte queste robe qui, però non si sono mai sciolti perché sanno che i suoi fan, i loro fan anzi, impazziscono e impazzirebbero se dovessero mai sciogliersi. E vabbè, hanno pubblicato non so quanti pezzi, soprattutto nell'ultimo periodo, singoli veramente a raffica, e stanno lavorando anche a un nuovo album. Non so neanche quanti ne hanno fatti, penso di aver perso il conto proprio.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: E dopo aver fatto

0: 10:54, siamo entrati nel pieno pomeriggio di questa domenica 19 luglio, è finita un'altra ora insieme, ma non vi preoccupate perché ce ne abbiamo ancora un po' da passare insieme, soprattutto per raccontarmi che mi state combinando di bello in questa torrida, per non dire altro, bastarda a livello di caldo domenica pomeriggio.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ado Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario mariafiori.it.
0: Sono le 15:58 ed è l'ora dello svuotatutto da Roman Auto.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
16: Tipo?
15: Tipo trovare l'auto giusta.
16: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
15: Perché?
16: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
15: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. Siamo arrivati a metà dell'opera perché due ore sono passate, ma ne abbiamo ancora due davanti da passare insieme in questa torrida, come ho detto prima, domenica 19 luglio. Io sono Marco.

0: figlio dei Clean Bandit.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollo Nighetti. Info su autocoreana.com.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Wake up! Good morning!
8: The morning show!
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show
11: on Radio Globo.
8: Sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
14: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
15: MB Arredamenti mi fa arredare.
16: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
17: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
16: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
17: A volte serve solo un sì.
16: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
17: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
16: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
18: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
19: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
20: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
19: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
20: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
19: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.

0: fatto cantare anche una canzone che vabbè lasciamo perdere. Era Beautiful Freaks su Radio Globo. 16:33. Ragazzi, andiamo a sentire un po' che cosa ci dicono quelli di Trebi Meteo per sentire le temperature dei prossimi giorni, anche perché oggi è veramente tosta e secondo me anche la prossima settimana. Mi tocca pregare di no, però la vedo brutta, visti i presupposti. Trebi Meteo, fate i bravi, eh.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto anticiclonico su tutto il Lazio, caldo intenso ed afoso. Il tempo sarà stabile con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo ampi spazi assolati con assenza di nuvole per l'intera giornata. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare diffusamente i 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
12: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
13: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
12: Flash, flash, flash.
13: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
14: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
15: Cut, cut, cut, cut.

0: mamma mia. Comunque 16.55 di... mi sono inceppato, scusate. 16.55 di questa domenica 19 luglio 2026, è finita un'altra ora insieme e sta per iniziare l'ultima con me. Dopodiché, a tenervi compagnia fino alle 22, ci sarà Angelica Angie Baraldi. Attenzione, perché nell'ultima ora da passare insieme c'è una manche di Pensa Rapido, così volante, ve la butto lì, ve la spoilerò lì, ma soprattutto tra poco arriverà anche l'ultima sequenza bomba come oggi qua su Radio Globo, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
7: Autoimport a Roma dal 1950.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: Un minuto alle 17 ed è l'ora dello svuotatutto da Roman Auto.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
16: Tipo?
15: Tipo trovare l'auto giusta.
16: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
15: Perché?
16: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
15: Fermo,
16: elettriche.
15: Fermo, che sto iniziando a sudare.
17: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. 4, 3, 2, 1, eccole là, 17 spaccate, ultima da passare insieme in questa domenica 19 luglio.

0: The Cash a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: E poi quando tornerà da Praga le voglio vedere le foto dell'addio al celibato. Comunque 17.18 di questa domenica 19 luglio 2026, ultima sequenza bomba come oggi, le prossime saranno nelle mani di Angelica Baraldi che fra un pochettino starà con noi e vi terrà compagnia poi dalle 18 fino alle 22. Io sono Marco Valerio Camillaccio, abbiamo ancora una quarantina di minuti più o meno da passare insieme. Attenzione perché tra poco su Radio Globo potrebbe arrivare una manche di Pensa Rapido Volante, così per gradire la seconda in questo pomeriggio con me.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Cilentano, abbiamo detto.
0: Abbiamo in linea?
2: Sì, sì, ce l'abbiamo in linea. Cilentano.
3: Adriano?
4: Sì, buongiorno ragazzi.
2: Sì. Senti, vabbè, fai un attimo, vai, un siparietto, di due cose da Cilentano. Vai, vai.
4: Aspetta un secondo che.
2: Come aspetta?
5: In galleria,
0: ragazzi, sono i silenzi di Adriano Celentano. Lui in Rock Politica aveva questi silenzi lunghi, no, che erano proprio apposta.
2: Aspetta un secondo.
0: Però
2: vai.
4: Sì, effettivamente Adriano era così. Non è che era forte, però.
3: Grande.
2: Non è male. Ha detto poco, ma non è male. Però sai qual è il problema? È che Celentano, vero, non lo sento da così tanto che ho difficoltà adesso a fare un paragone. Cioè, è un mondo che una vita che non si
3: non risponde
2: sente.
3: A nessuno.
2: Non risponde più a nessuno.
3: No. Invece lui ci sta addirittura chiamando a noi.
2: Va bene. Allora, dai, di altre due cose, perché sennò è poco.
4: Sì, effettivamente è un po' poco, però voi siete forti, ragazzi, non è che mi piacete molto.
2: Non è male,
3: dire la verità, grande Adriano,
2: sta andando a memoria, va bene, ti mettiamo lì
6: al posto di Flaminia.
3: vieni qua,
2: si chiama al posto della caffettiera,
3: no, che lavoro fa, perché se fa un lavoro interessante veramente vado al posto suo.
2: E che ne so io che lavoro fai?
4: Assistenza caldaie, condizionatore.
3: No, resto qui.
2: Aspetta, abbiamo in linea credo Paperino.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis Endio Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it. Kia.it.
12: Hai sentito?
13: No, cosa?
12: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
13: Davvero?
12: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
13: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
12: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
14: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
5: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ed l'ho spoilerato, tra un pochettino potrebbe arrivare una manche di Pensa Rapido, quindi cominciate a tenere i telefonini pronti. Prima però su Radio Globo arrivano gli Another con la loro Talk to You.

0: dal 2017 gli Imagine Dragons su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996 e gioca. Pensa rapido
0: on Radio Globo. Sì, 17:34, appena scoccate è arrivato il momento di chiamare lo 06 8928996 per giocare insieme a me a Pensa Rapido. Il gioco lo conoscete, non dire che è

0: primo o la prima che riesce a prendere la linea gioca con me.
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me. I'll be back.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

0: Radio Globo.
1: E sentiamo un po' come se la cava in cultura generale questo pomeriggio con noi la nostra Martina. Ciao Marti, buona domenica.
2: Ciao, buona domenica.
1: Senti, che mi stai combinando di bello? Sei di ritorno dal mare? Sei andata fuori?
2: Stiamo rientrando a casa, abbiamo fatto una passeggiata al fresco con l'aria condizionata.
1: Al centro commerciale.
2: Che fa caldo. Sì.
1: Giustamente. Senti, però non ti rilassare troppo, fai che. Perché c'è gente che c'è troppo caldo, gli si sciolgono le meningi. A te non vorrei che ti si sono congelate con l'aria condizionata, che so quanto può essere tremenda al centro commerciale, quindi mi raccomando, bella sveglia, che la domanda è facile. Sei pronta?
2: Va bene, sono
1: vai,
2: pronta.
1: Vai,
2: sono
1: te
2: pronta.
1: La faccio sentire, vai.
0: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: In quale sport si assegna la Coppa Davis? Calcio, tennis o rugby?
0: Pensa rapido.
1: Dai!
2: Tennis!
0: Pensa rapido.
1: Vorrei vedere Marti, bravissima, però non ti sei fatta fregare dall'ansia, meno male. Allora, complimenti Martina, ti dico che ti porti a casa uno splendido cofanetto Canapando Smoke. Ti regaliamo questo cofanetto Canapando con prodotti accessori agli estratti della canapa, utilissimi per tutti i fumatori, senza rischi e solo gusto. Che mi dici, Marti?
2: Ma grazie, sono troppo contenta. Grazie mille.
1: Grande, grazie a te, ma mi devi dire una cosa, l'ultima e poi ti mando via, eh. Qual è la radio che regala solo i migliori premi?
2: Radio Globo!
0: Pensa rapido on Radio Globo.

0: Sheeran dal 2023 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, ci sono anche MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Siamo in ritardissimo, ma io glielo devo chiedere.
1: Sì.
0: No, io glielo devo chiedere ad Angelica Baraldi perché ne stavamo mezzo parlando prima.
1: Sì.
0: Ma quindi, st'Odissea ti è piaciuta? Che siamo andati a vederlo tutte e due, però senza dire, senza fare.
1: Spoiler, a me è piaciuta veramente tanto.
0: Bello,
1: mi sono emozionata, mi ha tenuto proprio incollata tutte le tre ore consecutive.
0: Infatti, senza pausa, vero?
1: No, sai che in realtà al The Space c'è la pausa.
0: Al The Space c'è la pausa?
1: Sì.
0: Noi sono andato a vederlo alla prima Porta di Roma,
1: a Luci,
0: il 16. Quando è uscito, e lì tre ore senza pausa.
1: No, da noi c'è stata, grazie
0: forse,
1: al cielo.
0: Forse perché era proprio la prima assoluta, quindi.
1: Ah,
0: boh.
1: Magari può essere. Sì, perché.
0: O forse perché c'era la IMAX, boh, non lo so. Comunque sta di fatto che tre ore di fila. Dopo che avevo dormito tre ore la sera prima, la notte prima, però vi giuro, non ho ceduto mai. Cioè,
1: no, è bellissimo, ti tiene proprio incollato, è molto molto bello. Io consiglio di andarlo a vedere in IMAX, appunto. Perché

0: ragazzi, perché
1: 700 Marchetti.
0: Ho capito, dai,
1: 700 io, pure io vedo doppiato. Vabbè, no.
0: Vabbè, allora, ragazzi.
1: Abbiamo,
0: no.
1: Posso dire, io l'ho visto invece in lingua italiana, doppiato in italiano, e c'è un grande cast di doppiaggio, hanno fatto, per me hanno fatto un ottimo lavoro. Poi io, opinione
0: no,
1: personale.
0: No, è un film incredibile, cioè bisogna andarlo a vedere, per forza,
1: per
0: assolutamente.
1: Forza. Lingua originale, doppiato, basta che lo andate
0: esatto.
1: a vedere, perché Nolan ha fatto non un capolavoro.
0: Mamma mia, davvero,
1: di più.
0: I brividi.
1: Per me
0: brividi.
1: Batte Oppenheimer, poi...
0: Anche per me, sono d'accordo, vabbè. sì, ma proprio, cioè...
1: 6-1-6-0. Io
0: esatto.
1: dico così, poi fateci sapere cosa
0: Bravo.
1: Ne pensate.
0: No, hai ragione.
1: Comunque, 17:56, siamo in ritardissimo. Vi lascio nelle mani di Angelica Baraldi fino alle 22. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto. Non resta che farvi bye bye. Ci risentiamo il prossimo weekend. Buon lavoro, Angie. Ciao.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apollo Nighetti. Info su autocoreana.com.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro.
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
18: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
0: Le 18 in punto di questa domenica 19 luglio, buona domenica a tutti, io sono Angelica Baraldi, siamo pronti per stare insieme le prossime 4 ore, ora però ci carichiamo

non riesco a stare fuori casa. Infatti l'unica soluzione per superare queste giornate bollenti è una sola, l'aria condizionata, solo questa. Infatti cosa ho fatto ieri? Sono andata al cinema, ovviamente con l'aria condizionata, e sono andata a vedere

0: E se c'è qualcuno all'ascolto che ha già visto l'Odissea di Nolan, mi raccomando, voglio un voto da 1 a 10 al film, senza commenti e senza spoiler, mi raccomando, ma voglio un voto, ok? Quindi mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp al 393-777-7172 e datemi un voto da 1 a 10.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: No, però anche questo devo dire che, insomma, diciamo, lancia un allarme importante.
3: Ah sì?
2: Sì, sì, sì.
3: La vita in difesa. Sono molto curioso, andiamo a sentire. Andiamo.
4: Una minaccia invisibile che lascia di sgomento.
5: Guarda, una cosa che sta diventando veramente indecente.
4: Un fenomeno fuori controllo.
5: La categoria si è allargata perché non sono più solo i ragazzini. Io stamattina ho visto uno che ci avrà avuto 45 anni.
4: A lanciare l'allarme la giornalista d'assalto Roberta Marchetti.
5: È un po' di tempo che noto che in palestra molte persone, uomini soprattutto, si allenano con calzini.
3: Grandi
5: questa
3: problemi.
5: Polemica parte da un'osservazione che ho fatto e che va avanti già da un po'.
4: Si tratterebbe di una realtà sconcertante, confermata da dati empirici che non lasciano spazio a dubbi.
5: Un po' di tempo ho cambiato diverse palestre e ho notato questa cosa, te cade un peso sul piede col calzino, sono dolori.
4: Verità taciute e forse un po' scomode.
5: Non se ne può più, cioè prima era uno ogni tanto, adesso la sala pesi sembra una moschea.
4: Nel frattempo, da Torre Gaia, le prime dichiarazioni.
6: Vabbè, ma lei parla bene, oh. Cioè, tu devi ascoltare e lei parla. Quindi è così, è giusto.
3: Come la vita in diretta.
5: Sì.
3: Devo dire che effettivamente questa tensione supera quella del coccodrillo di Pistoia.
5: Beh, direi.
3: La vita in diretta.
1: Tutto bloccato.
7: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
7: Solo su
8: Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Chuck, motore, azione.
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
14: Tesoro, l'hai sentito?
15: Nah, se sta bene non chiama.
14: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
15: Proviamo a sentirlo?
14: Sì, dai.
15: Amore di mamma, come stai? Mangi?
16: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
17: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
17: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
18: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
17: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
3: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.com. Marichia.it.
7: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
0: Stiamo parlando del capolavoro di Christopher Nolan, L'Odissea, che è già andato al cinema a vederlo. Deve mandarmi subito un audio alla Globo WhatsApp e mi deve dare un voto.

riesce a produrre canzoni solo sentendo un suono, mentre in giro che cammina per la città lo registra con l'iPhone nelle note e poi ci lavora sopra con il computer. Veramente un genio. Era Charlie Puth con Attention, ma ora c'è anche Anna Pepe e la sua White Girl Wasted su Glow.

0: festa. Non ne posso veramente più perché mi tocca stare chiusi in casa a festate. Cioè così, le ferie le farò in casa. Va bene, va bene. Ditecelo però, ditecelo. A parte gli scherzi, passiamo la palla agli amici di Trebi Meteo e scopriamo un po' come sono le prossime previsioni.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
6: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash, flash, flash.
6: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Questo pezzo si allontana un po' dai suoi soliti brani malinconici. Viene dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. C'è Sienna Spyro, Material Lover.

di David Guetta, dove troviamo anche il tocco nascosto di Avicii. Questa era Listen con la bellissima voce di John Legend. Ora c'è anche Bob Sinclair e Kaisa su Globo.

fino a poco tempo fa uno apriva i concerti dell'altro, adesso si sono ritrovati a fare una collaborazione insieme a Drive Safe, scritta e prodotta a quattro mani da Mai Smith e dall'ex One Direction Niall Horan. Le 18.51 di questa domenica 19 luglio arriva un gioiellino del rapper canadese, lo sentiamo dalle note, c'è Drake con Passion.

0: Drake con Passion Fruit su Radio Globo. Summer. La voce che sentite nell'intro e nell'outro della canzone di una sua carissima amica, e tra i fan era nata un po' questa challenge di scoprire chi fosse, ed è la famosa attrice e cantante Zoe Kravitz, che tra l'altro tra pochissimo si sposerà con Harry Styles.
1: Radio Globo e Roman Auto
2: hanno regalato una Jeep Avenger.
3: Chi vincerà? 0 8 7. Oh! Eccolo! Oh, eccolo! 87. Come ti chiami?
4: Roberto!
3: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
4: Radio Globo!

0: solo i migliori premi.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. Tanz

0: rate promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro. Totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanychia.it.
1: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
0: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Wake up!
7: Good morning! The morning show.
8: Buongiorno!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
7: The morning show.
10: On Radio Globo.
7: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
15: Le 18.58 di questa domenica 19 luglio, una domenica bollente, ma la bella notizia è che si sta avvicinando l'orario aperitivo. Bevete anche per me. Siete con Angelica e ora torna la sequenza bomba su Globo.
16: 1, 2, go.

0: Jamiroquai chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Beh, dobbiamo dire che siamo abituati a un suono un po' più funk, quasi jazz, dei primi quattro album della band. E qui con Little L e Jamiroquai hanno abbracciato un mood un po' più dance, più elettronico. Infatti questa scelta ha segnato poi l'inizio della loro era musicale un po' più commerciale per i club.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.it.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
8: proviamo a sentirlo?
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
13: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
12: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
13: A volte serve solo un sì.
12: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
13: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
12: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
14: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
0: Back to the music. Sono sicura che questa hit l'abbiate già sentita tante volte perché è andata super virale sui social. C'è Tame Impala e Jack.

prima canzone in assoluto a rimanere in classifica Billboard Hot 100 per ben 100 settimane consecutive. Ma ora cambiamo mood, c'è Saif con Buona Domenica su Globo.

singolo che è diventato un fenomeno globale senza precedenti, ha fatto la storia piazzandosi ai vertici di tutte le classifiche mondiali, facendo un record su Spotify, YouTube. Lei è sudcoreana, Rosé, insieme a Bruno Mars, era Apet. Adesso però ci trasferiamo in Francia perché arriva Jane con Kill It With The Beat su Globo.

0: with the beat.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con me
3: e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

inizialmente Purple Disco Machine voleva remixare una canzone dei Nothing But Thieves e poi hanno deciso insieme di comporre un brano inedito completamente da zero insieme a Duke Dumont, era Something On My Mind. Ora però arriva anche l'ultima di Harry Styles, Dance No More su Radio Globo.

0: per la prima volta in assoluto in una location molto speciale davanti alla Fontana di Trevi qui a Roma. Achille Lauro con il suo ultimo singolo Comuni Immortali su Radio Globo. Summer. E Achille Lauro dobbiamo dire che sta spaccando tutto, raga. Infatti ha già messo in vendita i biglietti per i concerti dell'anno prossimo, neanche da dire che è già quasi tutto sold out. Io ci ho provato, ma niente. E sarà a Roma allo Stadio Olimpico il 1° luglio del 2027. Avete già preso i biglietti? Radio Globo Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort e daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura. Lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay. Wait for me,
1: I'll be back. Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su auto coreana.com.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Auto Royal Company a luglio scopri tutta la gamma Kia Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 30.200 euro. Valore futuro garantito 20.587 euro, totale dovuto 31.259 euro. Un anno di assicurazione furto incendio inclusa. Siamo in via Salaria 1259, via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompany.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV. Le 19:58 di questa domenica 19 luglio, come

0: migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba
2: on Radio Globo.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Champa insieme alla bellissima voce di Jess Glynn, Not Letting Go. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su

0: insieme a Pensa Rapido.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Solo un piccolo aggiornamento, perché ieri poi si è creata una grande apprensione intorno a questa storia. Claudia, lasciata dal fidanzato, sta cercando conforto con noi nel Morning Show di Radio Globo, però poi se ci scappava pure qualcos'altro non si girava dall'altra parte, quindi ha fatto un appello, ok? A questo appello ha risposto Savio, sì. Ok? Un ascoltatore molto fine, molto carino, tutto posato.
3: Savio?
2: Morigirato. Oh! Che vuole uscire con me? Se vuole uscire con me, una botta, Iado!
4: Faccio 80 kg di banca!
2: Grande classe!
5: Quello era il valore.
2: Sì, cioè, lui sul curriculum ha messo che fa 80 kg di banca.
3: Ma fanno di peggio, quindi accontentiamoci.
5: Grandi valori.
4: Comunque, siamo diventati dei Tinder Show, sì, ok? Non più The Morning
2: è vero,
4: Show.
2: È vero,
4: piccola
2: è vero.
4: Parentesi.
2: Sì, sì. Però, ragazzi, mi dispiace interrompere tutto questo entusiasmo, questo perché purtroppo la storia non è andata a finire bene.
3: È un no
2: e la cosa drammatica è che è un no da parte di Savio.
4: Io non ci posso credere. No, perché no, cioè, ragazzi, Claudia, no, perché no, se voleva incaricare Savio, non ho capito.
2: Non è possibile, veramente questa roba mi ci fa rimanere molto male.
3: Che lei volesse o no non è dato saperlo, ma lei, perché lui si è chiuso prima.
5: No, la domanda è questa: lui ha detto no, niet via raus. Lei invece
3: ha detto che cazzo.
4: No, lei.
1: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria fiori.it.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
12: Autoimport a Roma, dal 1950.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

Paradise e prima di pubblicarla l'hanno testata dal vivo a ottobre 2024 sul palco del leggendario Hollywood Bowl di Los Angeles. La folla ha reagito benissimo, quindi l'hanno rilasciata immediatamente. C'è Samurai J su Radio Globo.

0: questa da 2017 Pink con Beautiful Trauma su Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido.
2: Pensa rapido.
1: On Radio Globo.
0: Ah, ve l'avevo spoilerato prima, quindi non potete dire che non sapevate niente. Siamo arrivati al momento del pensa rapido. Ultima manche di oggi. Vi voglio belli concentrati. Allora, do un'occhiata alla domanda al volo. Vediamo. Sentite il foglio? Sentite? È sullo sport, diciamo così, è sullo sport, tema sport, quindi mi raccomando, sul pezzo. Allora, come funziona pensa rapido? Molto semplice, io vi farò una domanda, avete 3 opzioni di risposta, solo 4 secondi per rispondere, quindi dovete essere velocissimi, rapidissimi a darmi la risposta corretta, ma soprattutto a chiamare lo 06 89 28 996 a partire da... pronti? Ora!
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

0: Antonio!
1: Ciao!
0: Antonio, come stai? Che fai di bello questa sera?
1: Sto rientrando dalle vacanze.
0: Stai rientrando?
1: Sì.
0: Dove sei stato di bello? Dai, dici un po', voglio farmi i fatti tuoi.
1: Sono adoperato in Calabria.
0: Ah, oddio che bello, bellissimo. Antonio, mi dispiace che stai tornando a casa, però dai, ti faccio un enorme in bocca al lupo lo stesso per la domanda e andiamo subito, vai, concentrato, eh.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Chi ha vinto l'oro nei 100 metri a Tokyo 2020? Usain Bolt, Marcel Jacobs o Gianmarco Tamberi?
2: Pensa rapido.
1: La prima.
0: No!
2: Non hai risposto correttamente.
0: No, Antonio, mi dispiace un sacco. No, ha vinto Marcel Jacobs.
1: Ai.
0: L'italiano. È stato un momento bellissimo per noi, indimenticabile. Un trionfo. Mi dispiace, Antonio. Vabbè, dai. Ti auguro un buon ritorno a casa. Adesso però urlami qual è la radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo!
0: Vai!
2: Pensa rapido! On Radio Globo!

del film dedicato a Nelson Mandela, perché gli U2 hanno sempre avuto un forte legame verso di lui. Era un pezzo molto intenso, Ordinary Love, ma adesso torna anche Alex Warren con la sua Fever Dream, adesso su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: il grandissimo ritorno di Emma Marrone insieme al rapper Fabri Fibra. Questo è il loro ultimo singolo, si chiama Antidroga su Radio Globo. Questa collaborazione, mi si è incagliata la lingua, questa collaborazione è stata tenuta nascosta fino all'ultimo momento, infatti è stata presentata a sorpresa sul palco del Team Summer Hits, dove Emma aveva annunciato una performance da solista, poi all'improvviso appare sul palco Fabri Fibra per cantarli inedito ed è anche da dire che hanno completamente spiazzato il pubblico e i fan.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The Morning Show.
10: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
14: MB

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Solo le migliori. In FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: E di nuovo buona domenica anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi.

0: Questo si chiama Blame e chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Adesso vi racconto la storia di come si sono conosciuti Calvin Harris e John Newman, perché si sono conosciuti in un modo un po' strano, è abbastanza assurdo a dir la verità. Praticamente John Newman era fuori da uno studio di registrazione nella periferia di Londra e sta ridendo come un

0: in quell'esatto momento esce dalla macchina Calvin Harris. Era la sua macchina. Ed è così che si sono conosciuti per la prima volta e hanno deciso poi di collaborare insieme. Assurdo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Di fronte a così criminalità di sobborghi di città, di fronte al ripopolamento di alcuni borghi, no, con l'acquisto della casa a un euro, mamma mia, che sozzume. Laura Pranzetti Lombardini, bentornata.
3: Grazie. E a proposito, sì, a Monte Carlo,
0: ecco,
3: tu sei preso a proposito di paesini e città di provincia a un euro.
2: Che succede?
3: Tu sai che è obbligatorio stare, passare un po' di tempo, tot mesi. Allora, cosa fanno le persone che investono e magari portano dei patrimoni a Monte Carlo? Aprono l'acqua della vasca per far vedere che c'è la bolletta dell'acqua, accendono la luce o mandano il portiere, un factotum, ad accendere ogni tanto la luce in caso dei controlli.
0: Che gli frega loro delle bollette salate, che gli frega, non lo sapevo questa cosa. Sì, a Monte Carlo, se compri casa devi dimostrare che vivi lì,
3: è perché se no porti fuori dei capitali,
0: fai furbo
3: e evadi le tasse.
2: Certo, quanto è bello evadere le tasse.
0: Io comunque volevo consultare Laura Pranzetti Lombardini per una cosa, non so se ci ascoltavi prima, sbeffeggevamo un po' la Francia che ha perso ai mondiali e ci domandavamo ma perché chiamiamo il bidet in francese se loro non ce l'hanno?
3: Ma
0: tu come lo chiameresti?
3: Avete raccontato la storia di perché si chiama bidet?
2: Quello dei bordelli?
3: No,
2: quello
3: arriva dopo.
2: Ah, ok.
3: Tu arrivi subito, gli do perché Roberto Bordello. Non lo so.
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: Loro sono due icone del pop di due generazioni diverse e qui uniscono le forze in questa nuova collaborazione. Arriva l'ultimo singolo di Sabrina e Madonna.

La forza di questo pezzo si basa sul campionamento di un vecchio brano gospel e soul dei Davis Sister, un gruppo gospel femminile degli anni 50. Moby è isolato e rallentato il frammento vocale e ha creato questa magia che abbiamo appena riascoltato qui sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, c'è anche Tommaso Paradiso.

0: questa è la sua Dancing in the Flames su Radio Globo. Ragazzi, vi ricordo che potete seguire la diretta streaming di Radio Globo ovunque voi siate in qualsiasi momento, perché è facilissimo, basta scaricare l'app ufficiale di Radio Globo, scaricabile sia su iOS che Android. Potete anche andare però sul nostro sito radioglobo.it, altrimenti chicca finale, potete parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire Alexa riproduci Radio Globo, grazie.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma! Io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Le 21.36 di questa domenica 19 luglio, io sono Angelica Baraglia, ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Sienna Spyro.

completamente autodidatta, ha iniziato a produrre musica da solo nella sua stanza a New York fino a raggiungere tutte le cime delle classifiche. Era la sua Undressed. Adesso però torna un po' di rock, ci sono i Kasabian con Great Pretender su Radio.

Devo andare fino in Trentino, quindi il viaggio sarà abbastanza lungo. Faremo una tappa a Firenze giusto per dormire e domani si riparte. Quindi sono molto contenta, mi dispiace che non ci sentiremo per un po' di giorni e mi mancherete sicuramente, ma ci sentiamo tra più o meno forse 2 settimane. Vabbè, dai, miracolatamente adesso con la macchina devo andare fino in Trentino, quindi il viaggio sarà abbastanza lungo. Faremo una tappa a Firenze giusto per dormire e domani si riparte. Quindi sono molto contenta, mi dispiace che non ci sentiremo per un po' di giorni e mi mancherete sicuramente.

0: detto prima come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Tesoro, l'hai sentito?
6: Nah, se sta bene non chiama.
5: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
6: proviamo a sentirlo?
5: Sì, dai.
6: Amore di mamma, come stai? Mangi?
7: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
8: E te lo voglio di.
7: Cosa?
8: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
8: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
10: Auto Import a Roma dal 1957.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Giovanni Lucifora, rider. Io. Adesso pensate fortemente a Giovanni Lucifora.
2: Anche quello che si è fermato a fare il bisognino.
3: Quello pensava proprio a te, penso.
1: Sì. L'hai stimolato tu. L'hai stimolato. No, avete visto le immagini, quello che si è fermato sotto il portico là a fare i suoi bisognini. Che doveva fare?
3: Scena orribile, però.
2: Scena orribile. Però te deve portare la pizza, te deve portare,
4: no,
2: te deve portare,
4: ragazzi,
2: il pane.
4: Scusate.
3: Sto distinguendo le due cose. Sei sulla tua motoretta, fa caldo, ti senti male, vedi un albero, te fermi. Che devi fare?
4: Senti, cioè, vai in un bar, ti prendi un caffè, Gabri, una bottiglietta d'acqua.
3: Non vi è mai capitata l'emergenza? Probabilmente non avrebbe fatto in tempo.
4: Mi dispiace.
1: Magari era chiuso, non c'era niente di aperto, che doveva fare? Non è che c'è il tempo di dire.
3: Avresti preferito che aprisse la borsa del delivery?
4: No, preferisco che non mi porti niente a casa.
3: Non mi chiami.
1: No, beh, schifo. Spero che si sia almeno pulito le mani, poi in un secondo momento.
4: La borsa.
1: Almeno quello. Però un'emergenza può capitare. Adesso non mi sento di condannarlo, effettivamente, perché già fanno un lavoro durissimo.
4: Ma lavoro durissimo, ragazzi, sono dei rider che portano da mangiare le persone.
1: È durissimo, guarda.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
0: Wake up! Good morning! The Morning Show.
9: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
11: On Radio Globo.
0: Sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti mi fa arredare.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Ah, davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda da Roma, leonori.it.
7: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
8: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
7: Flash.
8: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: Radio Globo e Romana Auto
1: hanno regalato una Jeep Avenger.
2: Chi vincerà? 0 8 7. Eccolo! Eccolo! Come ti chiami?
3: Roberto!
2: Roberto, hai vinto una macchina nuova! Una Jeep Avenger, vieni! Questa è tua! Guarda che meraviglia! Roberto, adesso voglio che mi urli a gran voce qual è il nome della radio che ti regala una macchina nuova!
3: Radio Globo!
0: È successo di nuovo.
1: Radio Globo e Romana Auto hanno regalato 3 nuove automobili ai nostri ascoltatori.
0: 3 Jeep Avenger nuove di pacca.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
10: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
9: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
10: A volte serve solo un sì.
9: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
10: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
9: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnolo.

10. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Perché non fare un'acquetta, quella frizzante, con dedicata a Satana? No, cioè, nel senso,
2: ma cosa dici?
1: Ci sta, ma perché? Ma ha senso l'acqua naturale?
3: Come contrastare?
2: Diabolica,
3: certo.
2: Acqua diabolica,
3: esatto, grossa, certo.
1: Col groll proprio, anche l'acqua del diavolo.
2: Acqua diabolica. Così, la voce così.
1: Guarda che secondo me qua ci fai veramente.
2: Il testo dice: occhio raga, che questa è veramente frizzante.
3: Uliveto
1: c'ha Del Piero.
3: C'ha Del Piero, noi ci avremmo Marilyn Manson.
1: Oh. Bellissimo.
3: Ma
1: mentre si addenta la testa, cos'era, di un topo, no?
2: Quello era coso, era
1: quell'altro, Audrey Hepburn.
2: Audrey Hepburn.
3: Acqua da Tiffany.
2: Ozzy Osbourne. No ragazzi, ce la faccio.
3: Ma non ce la fanno più.
0: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.

0: back. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

Roba e migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: No, però anche questo devo dire che, insomma, diciamo, lancia un allarme importante.
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì.
2: Bravita in difesa. Sono molto curioso, andiamo sì. a sentire. Andiamo.
3: Una minaccia invisibile che lascia di sgomento.
4: Guarda, una cosa che sta diventando veramente indecente.
3: Un fenomeno fuori controllo.
4: La categoria si è allargata perché non sono più solo i ragazzini. Io stamattina ho visto uno che ci avrà avuto 45 anni.
3: A lanciare l'allarme la giornalista d'assalto Roberta Marchetti.
4: È un po' di tempo che noto che in palestra molte persone, uomini soprattutto, si allenano col calzini.
5: Grandi
4: questa
5: problemi.
4: Polemica parte da un'osservazione che ho fatto e che va avanti già da un po'.
3: Si tratterebbe di una realtà sconcertante, confermata da dati empirici che non lasciano spazio a dubbi.
4: Un po' di tempo ho cambiato diverse palestre e ho notato questa cosa.

0: Legate un peso sul piede col cazzino, sono dolori.
1: Verità taciute e forse un po' scomode.
0: Non se ne può più, cioè prima era uno ogni tanto, adesso la sala pesi sembra una moschea.
1: Nel frattempo, da Torre Gaia, le prime dichiarazioni.
2: Vabbè, ma lei parla bene, oh. Cioè tu devi ascoltare e lei parla. Quindi è così, è giusto.
3: La vita diretta.
0: Sì.
4: Devo dire che effettivamente questa tensione supera quella del coccodrillo di Pistoia.
0: Beh, direi.
4: La vita in difesa.
5: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.